0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Baby,

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1000.

1976-2026, Le Nozze d'Oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

So che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: bagno di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta
9: Scuola di Musica.
8: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio.

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La verità, una canzone di Vasco Rossi di qualche anno fa qui a Radio BCS. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno. Oddio, sono tutta bagnata. Sì, sono scesa per prendere il giornale, per buttar via le immondizie che mi porto da Calino, perché lì, insomma, non è che ci siano molti bidoni intorno a noi in mezzo alla campagna, vabbè. E quindi mi sono bagnata tutta, ho tutti i capelli bagnati, vabbè, si asciugheranno. Adesso sono qui al riparo, al caldo, e mentre fuori piove ancora, piove. Beh, intanto buon lunedì 12 ottobre 2026. E già da stamattina, intorno alle 6, io mi sono svegliata verso le 6 e è cominciato a piovere. Bella, in maniera molto copiosa, tra l'altro, ne è caduta giù di pioggia. Adesso un po' meno, c'è un po' di vento, temperature un po' più basse, ovviamente. Siamo intorno ai 15 gradi, ecco, in questo momento. Quindi si sta bene, con un po' più coperti stamattina, dai. Beh, buona giornata comunque, a parte il tempo. Spero vada tutto per il meglio e che sia una giornata proficua per il lavoro, tranquilla per chi se ne sta a casa, chi, insomma, qualsiasi cosa facciate, che sia una buona giornata per voi. Radio BCS, come sempre, vi fa buona compagnia, lo farà anche quest'oggi. Tra poco vi leggo l'oroscopo, come sempre, poi tante belle canzoni, e tra una canzone e l'altra cerchiamo di tenerci anche un po' aggiornati sulle notizie. Daremo un'occhiata alle notizie dell'ultima ora e poi la cronaca locale, a cui diamo ampio spazio come sempre intorno alle 9:10 questa prima ora, e poi arriva anche Gianni e ci sarà riservato per due. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente per qualsiasi evenienza, e per i vostri messaggi invece 338-266-2777. Ecco, vi faccio sentire una canzone, io mi preparo e tra pochissimo, dopo la canzone, appunto, vi leggo l'oroscopo, perché con l'oroscopo che cominciamo tutte le mattine. E quindi a tra poco, dopo Olivia Dean con Baby Step.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 12 ottobre. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Ecco, tanti auguri, buon compleanno e auguri a chi si chiama Serafino, San Serafino oggi. Buon onomastico, tanti auguri festeggiati. E adesso cominciamo, vediamo un po' cosa ci predicono le stelle per oggi. Ariete, con la luna che abbandona l'opposizione, smettete di subire le dinamiche altrui, riprenderete oggi il vostro controllo. L'energia di oggi si sposta su un piano molto intimo e strategico. Voi muovetevi con astuzia, capito? Toro, la luna si posiziona in opposizione esatta al vostro segno, unendosi a Mercurio e Venere. Oggi i nodi redazionali vengono al pettine. Non scappate, è il momento del confronto. Gemelli, si cambia decisamente ritmo e l'aria si farà più pesante rispetto alla leggerezza del fine settimana appena passato. La luna in Scorpione vi costringerà a rimboccarvi le maniche e ad affrontare questioni piuttosto spinose. Cancro, una giornata straordinariamente potente. Il trigono della luna in Scorpione riattiverà il vostro elemento, l'acqua, trasformando i dubbi dei giorni scorsi in un magnetismo formidabile. Leone, il cielo vi sfida a viso aperto. Marte e Giove nel vostro segno si trovano sotto il tiro incrociato della luna di Mercurio e di Venere in Scorpione. La vera forza oggi sta nel saper incassare con classe però, Vergine, questa luna in Scorpione vi rende la mente affilata come una lama. Se c'è un contratto da firmare o una trattativa da fare, siete la persona giusta al momento giusto. Bilancia, la luna abbandonerà il vostro segno oggi. L'attenzione si sposterà bruscamente sulle cose materiali e sui vostri confini personali. È il momento di fare i conti con la realtà. Rimettete voi stessi al primo posto. Scorpione, la luna entra nel vostro segno fondendosi con Mercurio e Venere retrogrado. Il caos interiore dei giorni scorsi diventa

Diventa un potere magnetico e ipnotico addirittura. Oggi sarete pronti a dettare le vostre regole. Bravi. Sagittario, la luna scivola nella vostra dodicesima casa, suggerendovi di chiudere le porte al mondo esterno. Non è il giorno giusto per esporvi. Usate questo lunedì per rigenerare le vostre difese psichiche soprattutto. Capricorno, le tensioni e i doveri professionali che vi hanno appesantito un po' nel fine settimana si scioglieranno grazie al supporto della luna in Scorpione. Questo oggi è il giorno perfetto per stringere delle alleanze. Acquario, questo è il lunedì più complesso dello zodiaco. Plutone nel vostro segno subisce una quadratura pesante dei pianeti in Scorpione. Voi cercate di mantenere la calma e rispondete con assoluta trasparenza. Pesci, il cielo vi regala una via d'uscita meravigliosa dalle rigidità passate. Con il bellissimo trigono della luna in Scorpione ritroverete una profonda fiducia nelle vostre capacità e nel vostro istinto. Bene, auguri allora, auguri a tutti e a tutte ovviamente.

0: bene, ci risentiamo tra poco allora, dopo aver ascoltato Francesco Gabbani con Summer Funk, un po' di pubblicità. Ci risentiamo tra poco, vi dicevo, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

ascoltato Madame con Mama non mama. E adesso, anzi fra poco, ci sarà Simply the Best, o pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo subito dopo aver dato un'occhiata veloce, come sempre, alle notizie di prima pagina di questo lunedì 12 ottobre 2026. Intanto cominciamo subito una buona notizia, perché per quanto riguarda il meteo, si parla di una settimana che comincia con qualche pioggia, in effetti ce ne stiamo accorgendo, però poi cambierà completamente lo scenario. Addirittura ci sarà un innalzamento delle temperature, quindi non è proprio passata del tutto l'estate, beh, non credo si ritorni a temperature estive, ma comunque previste temperature più alte. Poi magari vedremo più in dettaglio. Intanto ecco, in primo piano le guerre. E quando si guardano le immagini, devastazione, distruzione, morte. La guerra Russia-Ucraina, c'è stato un attacco missilistico scusate, russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi la tregua energetica di Trump non convince né Mosca né Kiev. La rabbia del Tycoon, quando poi le sue proposte non vengono accettate, questo si incazza come una bestia, lo sappiamo bene. E insomma, questo è quanto. Comunque si fanno anche il punto della situazione. Pensate, ogni 72 euro una raffineria russa finisce sotto l'attacco ucraino, e quindi potete mai immaginare i problemi, le devastazioni che ci sono. Poi arriva anche una notizia dalla Polonia: è stato sventato un attentato per uccidere il premier Tusk e il ministro della difesa. È stato arrestato un uomo, adesso si comincia anche a capire perché questo attentato, cosa è successo. Insomma, ieri avrete tutti sentito l'annuncio del Papa, che ha un nodulo al polmone e quindi l'ha detto proprio pubblicamente, ha deciso di operarsi. Il ricovero è previsto per martedì al Gemelli di Roma. Ovviamente saremo ben aggiornati sempre sulle condizioni di Papa Leone. Per quanto riguarda altre notizie che trovo in primo piano, è morta la cantante e conduttrice Vilma De Angelis. Senz'altro molti la conoscono, soprattutto persone che hanno una certa età. È stata una grande cantante che poi si è data alla televisione con programmi di cucina. Aveva 96 anni, una vita lunga, era un pezzo che non la vedevamo più comunque, perché è molto anziana e ammalata evidentemente, e ci lascia Vilma De Angelis. È un nome molto famoso, conosciuto indubbiamente, e ci lascia quindi un personaggio nel cuore di molti. Un'altra notizia arriva da Parigi, perché pensate, il più antico mercato di Parigi è stato devastato da un incendio. Ecco, sto guardando le immagini, e questo è quello che si sa al momento. Anche qui aspettiamo aggiornamenti e ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale. Adesso ascoltiamoci intanto questi due bei successi degli anni Ottanta.

È Madonna che stiamo ascoltando con True Blue, 1986, siamo negli anni 80, anche con la canzone di Stevie Wonder che abbiamo ascoltato prima, I Just Called to Say I Love You. Bene, Simply the Best ovviamente torna tra circa un'ora. Volevo anche ricordare che tra poco ci aggiorneremo anche sulle notizie dell'ultima ora che riguardano la nostra città. Ci risentiamo tra pochi minuti.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta
11: Scuola di Musica.
10: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: insieme a Brescia con Serenamente. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, lunedì 12 ottobre 2026. Parliamo ancora di Piazza Todaro. Ecco, su Piazza Todaro c'è proprio una totale chiusura da parte dell'assessore, ci dice il comitato dei residenti. Fumata nera quindi nell'incontro tra il comitato genitori e residenti di Piazza Todaro e l'assessore alla sicurezza Matteo Penzo per chiedere il dietro fronte alla riapertura della piazza. La giunta non ha accolto la richiesta del comitato che ora chiede un incontro urgente con il sindaco Armelao. L'esito del confronto è stato purtroppo inconcludente, conferma Baldan a nome del comitato. L'amministrazione ha mostrato un atteggiamento di chiusura e scarsa collaborazione, ribadendo più volte la volontà di non tornare sui propri passi, senza tuttavia fornire adeguate motivazioni tecniche o strategiche per questa sperimentazione. E durante il colloquio sono emerse posizioni discutibili e contraddittorie, tra l'altro, ci dicono. Lo stesso assessore ha dichiarato di essere stato personalmente contrario all'apertura della piazza al traffico, salvo poi votare a favore della delibera. A questo punto ci chiediamo chi abbia davvero voluto l'apertura della piazza, chi sia il responsabile politico e tecnico di questa scelta e quali siano le reali motivazioni. Ciò che genitori, residenti e frequentatori della piazza chiedono con forza è la tutela della sicurezza dei bambini e di tutti i pedoni. Viene richiesta l'istituzione di una strada scolastica, una soluzione già prevista dal nostro ordinamento, con il ripristino del divieto di transito alle auto, ad eccezione delle fasce orarie dedicate alla consegna e al ritiro degli alunni. Il comitato assicura comunque che la mobilitazione non si fermerà e ribadisce la richiesta di un incontro urgente con il sindaco per ridiscutere la misura e tutelare l'incolumità dei cittadini. Quindi non mollano, ecco, diciamo così. Andiamo avanti con altre notizie. Il Cacciamina Chioggia salpa e saluta il porto dopo i premi agli studenti. Si è conclusa ieri pomeriggio, dunque, a bordo di nave Chioggia l'iniziativa 2026 dell'Associazione Sette Mare, con la consegna degli attestati agli studenti dell'Istituto Righi, Logistica e Trasporti, che hanno partecipato ad un corso di vela tenuto dagli istruttori Domenico e Alessio D'Avanzo, coordinati da Giulia Sambo. Pochi sono stati premiati a bordo di una nave, ha sottolineato Oscar Nalesso, presidente di Sette Mari, appunto, meno ancora a bordo di una nave della Marina Militare e ancor meno quelli premiati sulla nave che porta lo stesso nome della propria città. Il comandante Tommaso Parrini non si aspettava un'accoglienza simile. Nave Chioggia salperà martedì verso Taranto. La Cacciamina aveva varcato la bocca di porto, salutata dalle draghe idrauliche che con i loro getti d'acqua avevano festeggiato l'arrivo dell'unità alla sua seconda sosta al porto dei Saloni. Il fine, tra l'altro, di Sette Mari non è promuovere la nostra associazione, ma premiare la gente di mare, cuore di questa città, riconoscere il loro valore e festeggiare l'anima e la cultura di Chioggia, ha ribadito Nalesso. L'assessore alla cultura, Cristina Boscolo Zamelo, ha aggiunto: l'associazione diffonde la cultura del mare che l'amministrazione cerca di trasmettere alla comunità. L'evento rivolto ai ragazzi del nautico vuole augurare loro di restare gente di mare e portare avanti questa passione. È il parco dedicato al marinaio amico di Todaro. Commozione e partecipazione ieri per l'omaggio al marinaio chioggiotto Vittorio Marcon, spalla del comandante Salvatore Todaro, medaglia d'oro al valore militare. Dopo la messa celebrata alla chiesa Madonna di Lourdes, il corteo, preceduto dalla banda musicale cittadina, ha percorso il lungomare Adriatico fino al monumento al marinaio per l'alza bandiera e la posa della corona d'alloro. Il corteo è poi proseguito fino ai giardini di Viale Umbria, che a partire da oggi porteranno il nome di Giardini Vittorio Marcon. I partecipanti si sono distribuiti intorno al monumento per discorsi delle istituzioni. Marcon fu insignito della Croce di Guerra. Ferito, tornò a casa dandosi alla pesca, il mestiere che faceva prima della chiamata alle armi. Portò con sé la testimonianza dell'umanità di Todaro, che dopo aver affondato un piroscafo decise di portare in salva gli uomini che stavano annegando tra i flutti, andando contro le leggi della guerra. Quella decisione di Todaro fu conseguente ad un confronto proprio con Marcon, l'unico dell'equipaggio che poteva dargli del tu. Per rendere onore a questa giornata sono intervenute molte sezioni armi, sia del Veneto, ANMI, sia del Veneto orientale che del Veneto occidentale. Giunto anche un appartenente di una sezione toscana dell'associazione, presenti le figlie Mara e Luciana e la figlia di Salvatore Todaro, Graziella. Bene, una bella ricorrenza, una bella testimonianza e quindi una bella dedicazione. Scusate, volevo chiudere con il calcio, perché finalmente, dopo qualche delusione, l'Union Clodiense ha vinto contro la Rocca Altavilla per 1-0. Quindi l'Union mette KO la Rocca con un'incornata di rosso. La vittoria in Coppa Italia di mercoledì ha sicuramente rinvigorito l'Union Clodiense, che ha espugnato con merito, pur soffrendo nel finale, il campo dell'Unione, la Rocca Altavilla. Vittoria che può dare nuovo slancio al Granata in virtù anche del clamoroso capitombolo della ex capolista Charlins Muzane, sommersa di reti in casa dal Legnago e superata in classifica dalla Lupanense. Successo lagunare grifato Davide Rosso, che si è ripetuto dopo mercoledì con un altro gol di testa. Bene, un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore, già da domani, sarà poco nuvoloso e anche la pioggia non dovrebbe esserci. Questi, proprio dopo questa giornata, dovrebbe tornare il sereno con temperature in calo, eccetto aumenti diurni sui monti, con differenze anche non sensibili rispetto a oggi per domani. Quindi ecco, ci saranno quei cambiamenti. Brutta giornata oggi, ma già si sta andando per domani verso il sereno. È tutto, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie che vi ho letto sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: È l'ultimo singolo di Sfera e Basta. Si chiama Lontano. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1991, Mariah Carey con Emotion, una canzone che mette molto in evidenza anche le capacità vocali di questa artista straordinaria. Degli acuti incredibili. Ecco, abbiamo scelto questa canzone stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Gioielleria Badarin voglio ancora segnalarvi la grande promozione del momento: tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con il 20% di sconto in questo periodo, eh? Mi raccomando, ogni occasione buona per regalare una perla. E questa è la promozione giusta anche per risparmiare. La promozione è valida per tutto il mese di ottobre. E allora Anna, Karin e Stefano vi aspettano presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
2: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi le disi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera.

ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

22 Simba insieme a Saif, li abbiamo ascoltati in Ne vale la pena. Stavo controllando fuori se stava piovendo ancora, no, al momento no, anche se il cielo è molto minaccioso ancora, vero? Vabbè, insomma, avete sentito però le previsioni prima, si andrà verso bel tempo e tornerà anche un po' più di caldo, tra l'altro, quelle sono le previsioni che ho sentito anche ieri sera, e che quindi non è finito proprio del tutto il caldo. Naturalmente non parliamo del caldo estivo, però ancora temperature gradevoli ci saranno. Vabbè, passiamo questa giornata. Buon lunedì di nuovo a tutti e tutte voi. Lunedì 12 ottobre, sta arrivando anche Gianni. Tra poco si continuerà anche con Riservato per due, ovviamente, e tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni. Sono belle fresche fresche, da venerdì e sabato, insomma, abbiamo cominciato ad ascoltarle. Prima della prossima canzone, quindi della novità, ascoltiamo anche Taylor Swift con l'ultimo singolo, Patience Zero.

0: Vedi Gianni, mi fai parlare e non ti metto la sigla.
1: Ma è lo stesso, non
0: mi hai distratto
1: problema.
0: Stamattina.
1: Riservato
0: per due. La facciamo in diretta addirittura.
1: Hai voglia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Dove sei che non ti vedo, scusami.
0: Siamo ancora mezzi al buio, anche stamattina, vabbè.
1: Vabbè, invece stanno facendo un intervento per migliorare l'illuminazione, ma come succede durante i lavori in corso, nel momento siamo con una lampadina da cantiere.
0: Sì.
1: Quindi immaginateci in questa situazione, praticamente mezzi al buio.
0: Perché fatalità, è anche brutto tempo,
1: fatalità.
0: È la giornata, è anche buia, anche stamattina. Io vi dico la verità, sono stata un'eroina a riuscire a leggervi l'oroscopo.
1: Sì, amici, io ho spiegato a
0: Lucia
1: come si fa, ma naturalmente lei, che non è molto avvezza, non l'ha fatto.
0: No, ma lo stesso, ho trovato degli escamotaggi,
1: sì,
0: eccetera.
1: Ho detto, guarda, scusa, però c'è la torcia nel cellulare, solitamente
0: sì,
1: è il metodo più semplice.
0: Ce l'ho fatta, se no avrei acceso anche un falò al limite.
1: Ecco, al limite, col giornale, con quello che rimaneva, accendevi un falò, faceva anche luce. Che bello, amici.
0: Quindi,
1: saranno contenti i giornalisti che dicono che bello, tutti gli articoli, la fatica che ho fatto diventa un falò.
0: Non preoccupatevi, perché non ce n'è stato assolutamente bisogno.
1: Bene, questo mi rassicura. Buongiorno a tutti, allora, buon inizio settimana, si parte da oggi, nuova settimana insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo, come hai ben anticipato, mentre ero per strada e vi stavo ascoltando, una novità, e quindi andiamo ad ascoltare il ritorno di San Giovanni.
0: Ecco, un bel ritorno, Giovanni, giovanissimo ancora, anche se si è preso anche qualche momento di pausa, è ritornato bello pimpante.
1: Ecco,
0: vogliamo...
1: ok, ha visto anche l'atmosfera che abbiamo qui dentro, ok, buonanotte.
0: Okay, si chiama così la canzone, eh? Ok, buonanotte, San Giovanni.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now. Out Now.
5: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: San Giovanni con Ok, buonanotte. La vita di una coppia che poi alla fine quello vuol fare l'amore e lei vuole litigare, perché
1: certo,
0: evidentemente avrà fatto qualcosa di male se lei vuole litigare.
1: Questa è la parte filosofica della donna. Filosofica dell'uomo è che è una rompiscatole.
0: Ecco
1: come se vedi, è da quella che nasce la contrapposizione.
0: Ma
1: di solito
0: sì, perché vedi, ci sono due scuole di pensiero in pratica, e quindi si litiga, ma
1: ci si
0: litiga. L'amore è bello perché litigarello. E adesso parliamo però di biciclette.
1: Ecco.
0: Perché l'appuntamento con le novità, e questa è una delle novità appunto.
1: La bici è bella, serie Planet Bike.
0: Che è bravo,
1: ma
0: bravo.
1: È così.
0: Bravo, Planet Bike fa bici normali ma anche bici elettriche. Un vastissimo assortimento che vi invitiamo ad andare a vedere presso appunto il negozio, che è anche super officina specializzata, ricordatevelo, per tutti i tipi di biciclette. Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina. Che fai? Vieni di qui a prendere possesso delle leve del comando?
1: Al buio ci cambiamo. Se invece amici non ve ne accorgerete di nulla, perché le voci poi sono sempre quelle.
0: Appunto.
1: Al di là che il microfono sia uno o l'altro, non si capisce.
0: Cambiamo solo postazione.
1: Ecco.
0: Ci risentiamo tra poco.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Barry Camps Fame, amici, si chiama Dance Dance Dance. Fatalità, questa mattina stavo leggendo proprio in così aprendo i siti online della scomparsa della conduttrice televisiva Vilma De Angelis. Sì. Mi ha colpito molto perché ne ho parlato, fatalità, credo o giovedì o venerdì, parlando di quelle che erano le trasmissioni televisive storiche che hanno introdotto la cucina in televisione. E lei è stata una delle primissime, infatti l'ho ricordato, negli anni 80, credo, 70 forse addirittura.
1: Sì, sì.
0: Portò praticamente alcune trasmissioni televisive dedicate alla cucina su quella che all'epoca si chiamava Tele Monte Carlo. E da allora, devo dire che tanto tempo
1: questo
0: è passato.
1: È stato un proliferare proprio di trasmissioni, è vero.
0: Esatto, ma lei è stata proprio la primissima, non la primissima in assoluto, perché raccontavo sempre nei giorni scorsi, i primi sono stati addirittura negli anni 40 in Inghilterra, faceva una specie di ricetta veloce da un quarto d'ora. In Italia però c'è stato un caso negli anni 60 e poi c'è stata lei che è stata proprio una delle primissime in assoluto a credere poi nella cucina. Io mi ricordo che quando ero bambino mi mettevo davanti alla TV a guardare lei che cucinava, quindi ne ho un ricordo, sembrava un po' una mamma di casa, no? Perché
1: ma
0: aveva
1: sì, ma
0: questo piglio.
1: Lei aveva questo aspetto da mamma proprio.
0: Ma anche da era, giovane.
1: Quando era giovane, infatti lo stavo dicendo, anche quando era giovanissima è sempre stata così.
0: È nata così.
1: È nata così.
0: Sembrava lei, già una donna matura,
1: lei
0: diciamo.
1: Lei nasce come cantante naturalmente.
0: Nasce come cantante.
1: L'abbiamo vista a Sanremo, l'abbiamo vista sentita cantare.
0: È vero.
1: Spessissimo.
0: Aveva una certa età, aveva 96
1: sì,
0: anni, quindi ha fatto
1: sì.
0: un percorso straordinario. Quindi prima come cantante per tantissimi anni, poi la seconda parte della sua carriera, quando ormai la musica era anche cambiata,
1: certo.
0: ha deciso di darsi la conduzione televisiva.
1: Una nuova carriera.
0: Tra l'altro,
1: è stata anche brava.
0: Sempre con il sorriso sulle labbra, cioè una donna di una straordinaria positività.
1: Sì, sì,
0: davvero
1: sì,
0: molto.
1: Sì.
0: Me la ricordo con piacere, infatti, questa mattina quando l'ho letto, ho detto: devo avergli portato un po' sfiga, perché ne ho parlato proprio giovedì, ho detto: ma guarda le coincidenze,
1: ma sai,
0: incredibili.
1: Era già sparita dai radar da tanto
0: Beh,
1: tempo,
0: certo.
1: ovviamente.
0: 96 anni non è che fa vita pubblica.
1: Ecco, quindi era da tanto tempo che non la vedevamo più, ma c'è stata fino all'ultimo, Io mi ricordo che l'hanno intervistata in una trasmissione con un collegamento da casa. Si vedeva che non stava bene, perché aveva anche delle difficoltà a rispondere, eccetera. Ma sto parlando dell'anno scorso, 2 anni fa, non di più.
0: Certo, insomma, quindi è stata fino all'ultimo con noi,
1: sì,
0: anche
1: sì, certo,
0: sotto l'aspetto
1: certo.
0: televisivo. E viva Vilma De Angelis, ce la ricordiamo, insomma, come un pezzo di televisione.
1: Ma con molto piacere, certo.
0: Di quella storica. Tra l'altro stavo pensando che effettivamente un po' alla volta una certa TV degli anni 70-80 la stiamo perdendo.
1: Sì,
0: cioè,
1: non ci
0: cioè,
1: sono tu, più.
0: Ma guarda,
1: questi, quelli,
0: i conduttori,
1: gli esseri
0: quelli
1: umani di una volta che abbiamo visto noi, conduttori, cantanti eccetera, un po' alla volta ci stanno lasciando tutti.
0: Certo, i conduttori, quelli leggendari,
1: leggendari.
0: C'è stato un periodo in cui veramente certi volti erano presenti a casa nostra quasi fossero dei fratelli, degli amici, dei figli, perché era gente che vedevamo tutti i giorni, avevamo solo quei canali per cui
1: c'erano
0: diventavano
1: solo loro,
0: un'istituzione.
1: Quindi ci si affezionava per forza.
0: Di quella generazione ne sono rimasti veramente molto
1: pochi. Chi è rimasto? Rimasto nessuno.
0: Renzo Arbore è rimasto di quella generazione lì, che ancora tiene botta e tra l'altro ancora brillantissimo, ogni tanto lo sento
1: parlare, ragazzi.
0: Quando parla Renzo Arbore c'è solo da ascoltare. Senti, mettiamo 2 canzoni bellissime degli anni 2000.

0: Due canzoni memorabili, grazie. Prima Tiziano Ferro con Stop Dimentica e poi abbiamo pensato di inserire anche i Coldplay con questa bellissima Clocks. Erano veramente due perle degli anni 2000.
1: Che belle!
0: Bellissime, bellissime, lasciami dire. Sai che poi andando un po' a spulciare tra le canzoni famose di Vilma De Angelis, perché poi ti dice, vabbè, musicalmente parlando, che aveva fatto? Perché io francamente non me la ricordavo. Poi scopri che in verità le sue canzoni le conosci. Dici, ma com'è possibile? Quindi per dire quanto erano famose.
1: Ma io credo le conosci sempre.
0: Assolutamente, una in particolare del 59, poi mi ricordo ripresa anche da Fiorello negli anni 2000, anzi anni 90, quando iniziò a fare il cantante, ed era questo pezzo qua che si chiamava Nessuno.
2: Nessuno,
0: ricordi?
2: Di giù, nessuno,
1: senti che modo di cantare.
0: Ah, certo. Era diciamo un modo leggermente antico, diciamo.
1: Per noi adesso sono antico, a quel tempo era normale.
0: Ecco. E poi c'è un'altra che mi ricordo ero bambino ed era quasi una canzone per bambini, faceva più o meno così.
2: Una casetta piccolina in Canada.
0: Era una canzone, so che sentite oggi, mettici vicino alla canzone di un trapper e ci metti Vilma De Angelis. Fa ridere, no? È veramente un altro mondo, un altro pianeta.
1: Ma la casetta in Canada ce la ricordiamo anche adesso, però viene cantata.
0: Assolutamente. Assolutamente, io non so se le canzoni di Sfera Ebbasta fra 60 anni ce le ricorderemo, questa però la casetta in Canada ce la ricordiamo.
1: Ma continua a canticchiare, è vero.
0: Perché siamo rimasti probabilmente scossi quando eravamo bambini dalla casetta in
1: Canada. Traumatizzati, tu dici.
0: Ma probabilmente. E quindi ecco, Vilma De Angelis è vero conduttrice, perché probabilmente quelli della mia generazione l'hanno conosciuta così, ma in verità nella musica italiana ne ha fatte un paio di super super famose, cari amici.
1: Qualcosina, beh, io sono nata nel 58, quindi questa canzone che era del 59, le ho sentite dopo, naturalmente.
0: Beh, naturalmente.
1: Quando ero ancora bambina. Però me ne ricordo, mi sono rimasta.
0: Insomma, qualcosa è rimasto, qualcosa è rimasto. Va bene, un ricordo anche musicale, giusto per raccontarvi un pochettino meglio chi era Vilma De Angelis, che poi ha fatto anche dei Sanremo e ha fatto delle altre canzoni.
1: Ha partecipato 9 volte a Sanremo.
0: Ecco, quindi, insomma.
1: Ricordiamoci, quando ha cominciato a fare Sanremo, quindi stiamo parlando proprio degli inizi di Sanremo. Allora dimmi.
0: No, di pure.
1: Volevo salutare Super Coffee Shop.
0: Certo.
1: Se non hai altro da aggiungere.
0: No, volevo ricordare anche io Super Coffee Shop, assolutamente, anche perché c'è una bellissima promo, l'abbiamo detto, bellissima, amici, è una promo strepitosa. Pensate, con 9,90 € potete avere una macchina Mocha d'Or da portarvi a casa. E questa cosa qui, amici, è una cosa che dovete correre subito, perché
1: non succederà mai più.
0: A questi prezzi. È sconvolgente, amici, esatto. È sconvolgente. È l'occasione giusta per cambiare la vostra macchina del caffè. Uno dice, ma c'è qualche anno, ancora funziona. Sì, ma questa è nuova di zecca, 9,90 €.
1: E
0: ma
1: poi le Mocha d'Or sono
0: poi
1: ottime
0: le Mocha
1: macchine.
0: Bravissime, sono le ottime macchine. Quindi pensateci, correte, andate subito da Super Coffee Shop, non aspettate perché è una promo limitata, sono 100 pezzi e come potete immaginare stanno
1: andando
0: via. Aiosa.
1: Come il pane.
0: Ecco.
1: Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno Sottomarina.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
13: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
12: Che è una vera specialità.
13: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
14: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
15: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
13: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
14: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
13: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
16: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Ma

0: 9.55 del mattino, abbiamo deciso di mettere anche una canzone così bella e emozionante come quella di Carla Morrison, Disfrutto, che ogni volta che sentiamo
1: ci emoziona,
0: che bellissima questa canzone qua. Ringraziamo ancora la ragazza, sì, X Factor, la ragazza giovanissima che l'ha proposta, perché davvero ha dato luce ad una perla che per anni è rimasta lì un po' nascosta, e ogni tanto è bello scoprire che ci sono delle canzoni meravigliose capaci di emozionare così, in questo modo così intenso, e che pure magari non riescono ad arrivare alla grande ribalta. Uno si dice, ma com'è possibile? Succede.
1: Ma è vero, e non è la
0: succede.
1: Prima volta che succede.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Bene, bene, bene.
0: Infatti anche noi ce ne siamo talmente innamorati che abbiamo deciso di inserirla in programmazione come fosse un pezzo nuovo, perché
1: ma
0: poi alla fine
1: c'ha qualche anno sulle spalle.
0: Alla fine, di fatto, non avendola mai ascoltata prima, per chi non l'ha mai sentita, è un
1: per
0: pezzo,
1: noi è un pezzo nuovo.
0: È un pezzo nuovo, quindi per noi era la canzone da inserire. Senti, 9.56 del mattino, c'è stato nel fine settimana un matrimonio importante. Non avevamo parlato nell'appuntamento di sabato di VIP, e qui mi chiedo come mai ti fosse sfuggita questa notizia.
1: Chi si è sposata?
0: Si è sposata Giorgia Cardinaletti, Caranuccia, la
1: davvero?
0: Famosa giornalista. Come no? Ci sono anche le foto, c'è cioè la testimonianza, quindi a meno che non siano fatte con l'AI, mi sembra che sia proprio vera.
1: Ma con Beckis?
0: Con Beckis, con Francesco Beckis. Questa è la notizia. È stata una cosa abbastanza fulminante, nel senso che io me la ricordo fino a poche settimane, 2 mesi fa, 5 mesi fa, un anno, con Cesare Cremonini.
1: Ma no!
0: È passato del tempo.
1: È passato qualcosa di più, però voglio dire, con Beckis si è messo subito dopo essersi lasciata con
0: è stata una
1: Cremonini.
0: Cosa, ecco, è stata una cosa abbastanza veloce. E infatti mi sono chiesto, dico, ma come mai? Cioè aveva paura che anche lui dopo Cremonini se ne sarebbe andato, ha detto aspetta che fermo questo perché
1: ma no, forse
0: quando ne passa un altro
1: che poi perde le sue i suoi amori, secondo me,
0: sì,
1: che poi bisogna vedere se è lui o sono loro che le lasciano,
0: ci mancherebbe, certo,
1: perché poi alla fine non conclude, capito?
0: Non finalizza, cioè nel
1: poi
0: senso che non si sposa, non che
1: o
0: non
1: comunque non diventa un impegno duraturo,
0: sì,
1: magari con il programma una famiglia, dei figli, capito?
0: Ecco, non è uno per la famiglia tradizionale.
1: No,
0: Cesare
1: vuole
0: Cremonini.
1: Fare sempre Peter Pan, il ragazzino che passa da una donna all'altra.
0: E magari, insomma, perde anche qualche occasione. Secondo me Giorgia Cardinaletti era una bella occasione, come lo era Malika Yen, per dire, che era un'altra donna bella, insomma.
1: E quando sarà vecchio, solo, triste. Gli chiederemo,
0: ecco,
1: quanti rimpianti hai,
0: ecco, ma lui ti dirà tranquillo, ho vissuto alla grande, adesso c'ho la badante,
1: allora,
0: non c'è problema,
1: contento lui.
0: E visto che abbiamo parlato di Cesare Cremonini, eccolo il pezzo nuovo.
1: Ogni occasione buona.
0: Ah, beh, certo.

0: ragazzi, tra l'altro c'è anche questa, come dire, bella immagine della Cardinaletti sulle scelte anche del look, no? In un mondo, soprattutto quello del mondo dello spettacolo, lei comunque una giornalista ed è soprattutto molto in vista, insomma, perché comunque è stata molto chiacchierata, si scelgono sempre dei vestiti molto appariscenti, c'è la corsa al vestito più luccicante, più sfavillante, più costruito. Lei invece ha fatto una scelta semplicissima, con un abito davvero molto semplice, molto lineare, secondo me anche molto bello, che esaltava quella che era la sua bellezza.
1: Ma sì, ma cioè, quindi, ci sono tante spose che scelgono i semplici, cioè non è detto,
0: certo,
1: che amano le cose più semplici, perché più semplice è meglio è.
0: Ma anche secondo me.
1: Troppi sfronzoli non mi piacciono.
0: Ecco, c'è anche qualcuno che, proprio parlando della coppia, visto che è stata una, come dire, cosa abbastanza fulminante, si chiede: ma sotto sotto è un matrimonio riparatore? Cioè Giorgia,
1: ma non esistono più i matrimoni riparatori.
0: Ma insomma,
1: adesso prima si fanno i figli, poi ci si spugna.
0: Era una metafora per dire se è un matrimonio con dei figli già in arrivo.
1: Sì, sospettano che magari lei aspetti un bambino,
0: ecco,
1: ma non è detto.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro non lo sapevo che era 8 anni più giovane.
0: Lui è 8 anni più giovane e lei è 8 anni più vecchia, insomma, però comunque sono due ragazzi molto, molto belli entrambi. Se li vedi, insomma, si nota che lei è un po' più donna di lui, che sembra un po' un ragazzino, ti dico
1: ma
0: la verità.
1: Ma perché lui c'ha la faccia proprio da ragazzino.
0: Infatti, lei c'ha invece una faccia magari anche con degli elementi un po' più forti.
1: Più marcati,
0: quindi probabilmente si nota ancora di più questa differenza d'età, che però ormai abbiamo capito che nel mondo, insomma,
1: no, figura,
0: di fronte
1: anni,
0: all'amore non è nulla, esattamente. È un battito d'ali, insomma. Va bene, senti, è tempo di ascoltare un bel numero uno, 1985, è uno che di storie d'amore, insomma, se ne intende. E questa era una storia importante, quella
1: anche
0: che cantava.
1: Una vita travagliata, con tante donne.
0: Però insomma, fondamentalmente tutti noi lo ricordiamo con una donna, che è stata la moglie con la quale ha vissuto la storia d'amore forse più importante.
1: Ma
0: infatti,
1: che sei come quello con la Canalis, che vuoi che tornino insieme.
0: Ma io non voglio che tornino insieme, però insomma spesso e volentieri hanno dimostrato di essere ancora una famiglia, tra virgolette, unita, anche se non più insieme, quindi dimostrano che è stata una storia importante.
1: Una bella famiglia allargata.
0: Come la canzone che ci andiamo ad ascoltare insieme del 1985.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1985, Eros Ramazzotti ci deliziava, ci faceva cantare con la sua storia importante. Era un pezzo generazionale perché all'epoca era il supereroe di tutto quanto il mondo giovanile, no? Eros Ramazzotti sì. È stato per tanti anni l'idolo di tante ragazzine.
1: Qui era proprio all'inizio, dopo il successo di Terra Promessa, con la vittoria al Festival di Sanremo di quell'anno nelle nuove proposte.
0: E poi invece la vittoria penso a Sanremo con questa, non viste Sanremo con
1: no,
0: questa?
1: No, con Adesso Tu, credo.
0: Ah, con Adesso Tu, perché sì, sono passati un po' di anni, non mi ricordavo bene.
1: Quello è il periodo che sono uscite praticamente.
0: Il periodo d'oro. Va bene, sai che stavo pensando, abbiamo parlato della Cardinaletti, matrimoni, eccetera, e tra poco volevo affrontare una nuova frontiera di quelli che sono, come dire, tra virgolette, i tabù nella coppia, no? Quelle cose che, sai, si dice una volta la differenza d'età, no, lui deve essere più grande di lei, eccetera, cosa
1: sì,
0: che abbiamo superato.
1: Sì,
0: ce n'è
1: sì.
0: Un'altra, tra poco volevo un po', come dire, introdurre questo argomento anche parlando di un'altra coppia che sembra stia nascendo, che abbatte in qualche modo un altro tabù tra questi, no? Quello della differenza d'età, e un'altra cosa potrebbe essere la differenza d'altezza, caranuccia.
1: Ma infatti anche questo, noi siamo, vabbè, ma ne parliamo
0: ne
1: dopo.
0: Ne parliamo dopo.
1: Avevo già in mente, anch'io sto sta fissa,
0: sì.
1: Devo dire la verità.
0: Vabbè, ma ne parliamo dopo, era sì, introdurre sì. La notizia, adesso dovresti salutare lo sponsor.
1: Sì, grazie che mi
0: prego,
1: hai fatto
0: Nuccia,
1: ricordare.
0: No, scusatemi, cioè, intanto faccio un po' l'agenda perché Nuccia si perde. Come
1: no,
0: vedete.
1: Perché io già stavo cominciando con quell'argomento, invece no. È doveroso e con piacere saluto Falegna Maria Padona e Stile Design, e voi come sempre ricordo che ci sono ancora tanti incentivi disponibili se dovete cambiare gli infissi di casa vostra. Quindi andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Be Active,

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 2 con Radio BCS, dove Nuccia in questo momento ha appena preso possesso della sua sedia dopo la pausa sigarette, perché lei, voi non sapete, amici, ogni tanto si concede questo momento terribile che fa anche veramente molto molto male. Saranno 2-3, ma mettere insieme tutti i giorni,
1: da 50 anni
0: hai voglia, quanto male ti stai facendo. Senti, allora abbiamo un nuovo tabù di cui parlare, che bisogna sfatare, e ci aiuterà a sfatarlo la cantante pop star Shakira, che ha deciso, quanto raccontano le cronache, ma adesso vedremo se questa cosa è vera.
1: Non c'è niente di ufficiale.
0: Ma ci sono però alcuni avvisaglie, diciamo, che abbia una storia d'amore con un giocatore di pallacanestro. Si chiama Ibaka. Lui, come tutti i giocatori di pallacanestro, supera i 2 metri, quindi è un personaggio statuario, gigantesco, 2,08 metri. Lei, invece, è, come dire, insomma, una botte piccola, dove ci sta il vino buono.
1: Non è neanche 1,60, è
0: 1,57, amici.
1: Sì, la sappiamo che non è tanto alta.
0: Ecco, quindi sono circa 50 centimetri, 51 per essere precisi, di differenza. Mezzo metro.
1: Ho visto la foto.
0: La foto è impressionante, perché
1: fa veramente impressione.
0: Io ammetto, ci sono alcune cose dove non siamo ancora abituati. Vedere uno da 2 metri con una da 1,60 metri, francamente, magari ci abitueremo, perché poi è tutta abitudine.
1: Sì, ma Elettra Lamborghini, il marito non è un giocatore di pallacanestro,
0: è un DJ,
1: ma è molto alto. Lei, anche lei, è bassettina, non è tanto alta.
0: Poi naturalmente ci possono essere 10 centimetri di tacchi, già diventano 40. A lui possiamo eventualmente segare le caviglie quando
1: bastava,
0: ha finito di giocare.
1: Bastava, insomma, che lei fosse un po' più alta, per esempio essere alta come Elisa, tua moglie.
0: Ah sì,
1: cioè,
0: certo,
1: più di 1,70 metri.
0: Ecco, io in qualche modo ho sfatato il tabù, perché sto con una che è un paio di centimetri più alta di me e non ne ho mai sofferto più di tanto, devo dire, anche perché io mento, dico che sono io più alto io.
1: che lei si mette i tacchi. No, ma è un altro tabù è anche questo,
0: Certo.
1: Siamo abituati a vedere
0: la donna più alta dell'uomo, è vero?
1: L'uomo più alto della donna.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quando si vede un uomo che è più basso della compagna, ci sembra una coppia mal assortita.
0: È vero. C'è questa cosa qua.
1: Eppure anche questo è da sfatare, può succedere.
0: Assolutamente.
1: Che
0: una famoso Tom Cruise che stava con una molto più alta di lui.
1: Ma anche la seconda moglie era più alta di lui.
0: Anche perché lui è bassettino, quindi non fa fatica a trovarne di più alte.
1: No, ma loro erano alte davvero.
0: Nicole Kidman era molto alta.
1: Anche la seconda moglie, più di 1,70 metri, per
0: dire. È vero. Quindi, cari amici, il prossimo grande tabù da sfatare è la differenza d'altezza.
1: D'altezza, oltre che d'età.
0: Ecco, anche su questo dobbiamo

0: vedi che c'è qualcuno che condivide i tuoi gusti musicali,
1: sì,
0: l'hanno richiesta, no?
1: Assolutamente, pezzo bellissimo, grazie amici, ci avete fatto felice, anzi soprattutto avete fatto felice
0: gli anni, ricordatevelo.
1: Allora, se volete farmi felice continuate a chiederla, noi torniamo invece tra pochi minuti come sempre qui su BCS, adesso una breve pausa, siamo già pronti con i Pinguini Tatti.

0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È lunedì mattina, quella che state ascoltando è Radio BCS, c'è Nuccia con noi questa mattina, buongiorno.
1: Buongiorno, un po' infreddolito.
0: Cortese Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, stiamo sfatando alcuni luoghi comuni, no? La differenza di età, la differenza di altezza, ma noi vogliamo insistere su questa strada perché ci sono tante cose su cui intervenire, tante cose
1: su cui parlare,
0: cara Nuccia.
1: Ci siamo messi delle manie. Ci saremo abituati così.
0: Probabilmente sì. Allora, io sono contro questi luoghi comuni, ad esempio, perché un'attrice arrivata a una certa età deve per forza rifarsi per poter lavorare, cioè questa cosa qua
1: mica tutto lo fanno,
0: la maggior parte lo fanno. Poi ti arriva ieri bella, bellissima, spettacolare, A che tempo che fa, Sophie Marceau, che sembra aver fatto un patto con il diavolo, perché si è fatto dei ritocchi, non si vedono, ma rimane comunque stupenda e soprattutto con dei lineamenti dell'età che si vede che naturalmente non è Vic del tempo delle mele,
1: ma ovvio
0: aveva 13 anni, insomma non è
1: l'età
0: più.
1: Gli anni passano anche per loro.
0: Certo, però sono passati talmente bene. Che tutto sommato non vedi neanche, cioè quella ruga di espressione non la vedi, vedi solamente il fascino di questa donna meravigliosa di cui tutti noi ci eravamo innamorati. Chi a 13 anni, 14 anni, quelli della mia generazione, non erano a casa con Reality di Richard Sanderson a immaginarsi con Sophie Marceau, capisci?
1: Poi è anche una questione di genetica, c'è chi invecchia meglio. C'è chi invecchia peggio.
0: Ecco, tu la chiami genetica, qualcuno lo chiama culo, ma dipende, comunque sempre quella roba lì.
1: È questione di fortuna anche, ecco.
0: Assolutamente, e poi naturalmente avrà fatto tante cose, no?
1: si sarà curata, ci mancherebbe.
0: Comunque ha testimoniato che c'è un'altra bellezza, secondo me, la bellezza del tempo che passa, ma rimango così, rimango fedele a me stessa e
1: ve lo dico sinceramente, io non ho mai fatto niente, mai, non mi è mai venuto in mente di fare qualcosa, ci mancherebbe, però io preferisco vedere una persona che sta invecchiando bene, con qualche ruga, ma ci mancherebbe altro, è la vita.
0: Senza stravolgere i connotati, insomma.
1: Piuttosto che vedere un'attrice o un attore che stravolge completamente fai fatica a riconoscerlo.
0: È vero.
1: Addirittura.
0: Come lì, forse è una esagerazione, no? Perché poi, sai, il ritocchino ci sta, ci mancherebbe altro, io non sono contro, ci mancherebbe.
1: Ma no, guarda che io.
0: Però. Deve essere naturale.
1: Quelli che si curano, che si fanno la pulizia e le creme.
0: Il troppo.
1: Mi va bene, bisogna curarsi, bisogna tenersi in forma, soprattutto per chi fa lavori come quelli. Però è troppo, stroppia sempre.
0: Come al solito. Evviva, quindi ieri ospita, che tempo che fa, Sophie Marceau, bellissima. Ieri tutti quelli della mia generazione avevano i cuoricini davanti alla televisione. Eravamo lì, oh mio Dio. Quanti avrebbero voluto metterle le cuffie e ballare con lei quel lento Dreams of My Reality. Meraviglioso. Basta, mettiamo la musica degli anni 90, Nuccia, torniamo tra poco.
1: Va bene.
0: Ieri però ancora ero lì, ti dico la verità. E il cuore batteva.
1: Io quando vedo Robert Redford giovane.
0: Robert Redford. Ognuno c'ha i suoi ricordi.
1: Ancora mi batte il cuore.
0: Ti capisco. Simply the best.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
12: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
11: Concessionaria ufficiale?
12: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
11: Cosa puoi trovare?
12: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
11: Punti forti?
12: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: Campello Motors.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta

0: La canzone di Hujal, amici, con la voce di Ultra Nate. Anche qui abbiamo un po' sfatato un luogo comune, cioè si possono fare canzoni di successo senza saper suonare una nota? Sì, grazie all'intelligenza artificiale.
1: Potrei farlo anch'io, ma pensa.
0: Ecco, basta scrivere un bel prompt al giorno d'oggi e riesci a portarti a casa un risultato inaspettato.
1: Ecco, lo farò quando avrò capito cosa vuol dire prompt.
0: Ecco, non appena capito. Le istruzioni, cioè tu devi dire, hai capito?
1: E non puoi dirmi le istruzioni.
0: Ho capito, se si chiama così.
1: Maledetto.
0: Ho capito, cioè devi dare l'impedisci, guarda, devi farmi questo, questa cosa qua si chiama prompt. Ok, basta, ho finito, Lucia. Senti, allora finiamo invece con, sono le 10:50, abbiamo ancora forse uno/due argomenti. Finiamo sempre in tema televisivo, personaggi famosi. Volevo parlare di una donna che effettivamente avevo perso di vista e non ci avevo fatto caso. Da ben 16 anni non abbiamo più notizie di Gabriella Carlucci, cari amici.
1: Ma c'era data la politica, no?
0: Sul serio, non mi ricordo neanche.
1: Ma sì, no, praticamente aveva lasciato lo spettacolo, perché comunque qualcosa aveva fatto, adesso mi ricordo.
0: Ma guarda,
1: bene,
0: l'avevo totalmente rimosso. Totalmente
1: non mi ricordo bene cosa, ma qualcosa aveva fatto.
0: Ecco.
1: E si era dato alla politica.
0: Dice tra l'altro che comunque balletti, lustrini non le mancano per niente. Poi in qualche modo è rimasta condizionata dalla sorella, cioè il fatto di avere una sorella come Milli, molto forte, no? Che alla fine è, diciamo, una delle grandissime signore della televisione. E dice: ho fatto fatica, perché lei era veramente un genio della TV. E quindi io, come Gabriella Carlucci, che forse era brava ma normaloide, ha fatto un po' più fatica a farsi strada. Adesso però sembra tornerà in televisione dopo 16 anni, quindi molto presto potremo rivedere la conduttrice al fianco di Adriana Volpe.
1: A fare che?
0: Che ne so io, che domande mi fai?
1: Neanche la terza sorella.
0: Si chiama,
1: sai che
0: Job Missione Lavoro, si chiama, programma di utilità.
1: Tre sorelle, anche l'altra sorella non
0: si chiama. Ah, c'era anche una terza Carlucci?
1: Sì, sì, ma no.
0: Ma veramente?
1: Ma beh, non sai niente tu allora delle Carlucci.
0: Perdonami.
1: C'era una terza sorella.
0: È la dinastia delle Carlucci.
1: Ma non ha mai fatto televisione, è apparsa qualche volta, ma come sorella di.
0: Ok.
1: Niente di particolare.
0: Beh, se ci pensi, diciamo che le Carlucci sono un po' come i Fiorelli, no? Il Fiorello.
1: Anche loro, sì, sono dappertutto.
0: Perché
1: sì.
0: c'è naturalmente il Fiorello più famoso, ma c'era Fiorellino, Beppe Fiorello, e poi c'era anche la sorella Catena.
1: C'è un attore
0: affermato,
1: certo. Diciamolo, anche bravo, perché non è
0: come
1: che fanno
0: no.
1: che ci sono perché hanno il nome,
0: no,
1: sono anche bravi,
0: la
1: sorella Catena è scrittrice,
0: esatto,
1: ogni tanto fa così qualche apparizione,
0: quindi insomma si può essere, come dire, dei personaggi di successo anche pur essendo fratelli, magari non condividendo tutti le stesse doti. Magari Fiorello ha un certo tipo di estro, Beppe più attore normale,
1: attore,
0: quindi bisogna trovare ognuno la propria strada. Chissà, magari a distanza di anni anche Gabriella potrà trovare forse la sua strada con una televisione diversa, che non è quella fatta di paillette e lustrini, stile Milli Carlucci, mica tutti devono ballare sotto le stelle.
1: Infatti non fa un varietà, quello
0: no,
1: che ho capito, insieme con la Volpe.
0: L'importante è non andare...
1: Fa il gatto.
0: No, dicevo, l'importante è andare dalle stelle alle stalle, insomma, questa
1: bravo,
0: è l'altra cosa importante. 10:53 del mattino, abbiamo veramente ancora pochi minuti da passare insieme, quindi spendiamoli bene. Cioè io voglio ad esempio ascoltare la canzone nuova di Ernia, che mi piace moltissimo.
1: Anche a me.
0: Si chiama Dedica, ce la sentiamo insieme.

0: La nuova canzone di Ernia, cari amici, pensavo avesse finito, invece sta ancora cantando. Scusami Ernia,
1: perdonami. Non toccarmi nel finale di Ernia.
2: Soli sei magnifica.
0: Ecco, finita, adesso posso intervenire. A volte sai, si sbaglia, perché poi qui non dovevo entrare in verità, perché c'era ancora una parte importante di canzoni, insomma, quindi...
1: Sì, sarai sanzionato.
0: Sarò sanzionato. Allora, mi sono informato perché mi ha incuriosito, mi ero dimenticato, ma guarda che ha avuto una carriera politica lunga, 12 anni si è fatta la Carducci.
1: Me lo ricordavo bene.
0: Sì, è stata infatti anche politica con Forza Italia. Era proprio del gruppo, diciamo, di Silvio Berlusconi. È stata eletta nella Camera dei Deputati dal 2001 al 2013. Poi tra l'altro ha fatto anche la sindaca di Margherita di Savoia per un paio d'anni. Quindi è stato un passaggio lungo. Poi,
1: sì, non è che se n'è stata con le mani in mano.
0: No, ha fatto altro.
1: Ha fatto una scelta.
0: E poi invece ha lasciato il mondo del Popolo delle Libertà per aderire all'Unione di Centro di Pier Ferdinando Casini. E da lì l'oblio. Non c'è stato, l'abbiamo persa di vista, insomma, in quel momento lì. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio in queste ore Casini ha annunciato che non farà più politica. Non so se l'hai sentito.
1: Vabbè, anche loro hanno anche un'età, e Casini avrà
0: Io me lo ricordo, era un ragazzino che Casini c'era già, insomma. Fini Casini Berlusconi, ti ricordi? All'epoca era il trio delle meraviglie, insomma. Sono passati un po' di anni.
1: Questi non vanno in pensione.
0: Adesso sembra di sì, sembra che anche lui abbia deciso di smettere con la politica attiva. Va bene, tanti auguri a Gabriella Carlucci allora per la sua terza carriera, perché ha fatto la presentatrice, poi ha fatto la politica, adesso torna a fare la televisione.
1: Che poi credo che la Milly sia la maggiore delle sorelle. Lei
0: tu
1: è più
0: mi
1: giovane.
0: Stai dicendo delle cose?
1: Credo di sì,
0: può
1: sai.
0: Darsi, può
1: che
0: darsi.
1: Sia la maggiore delle tre sorelle Carlucci. Una volta le presentavano così,
0: Sì.
1: Le sorelle Carlucci.
0: Le Carlucci.
1: Perché anche la terza, che mora tra l'altro.
0: Ancora, ma chi se ne frega della terza?
1: Era mora, io ho perso di vista.
0: Adesso ci avrei i capelli bianchi probabilmente.
1: Sì.
0: Chi lo sa?
1: Se non si tiene come la Carlucci, voglio dire.
0: No, ecco. Perché la Carlucci, guarda, che fa televisione da tantissimi anni. Io me lo ricordo, Giochi senza frontiere, anni 70, con Michele Gammino. Te lo ricordi? Che erano i presentatori di Giochi senza frontiere.
1: Ma
0: amici.
1: Io me lo ricordo anche prima. Pensa che presentava con i pattini a rotelle, perché lei è stata una campionessa, o comunque con buoni livelli. Adesso non mi ricordo se proprio ha vinto qualche coppa, ma buoni livelli di pattinaggio artistico con le rotelle.
0: Quindi un bel personaggio la Carlucci, insomma, che nel corso degli anni ha costruito.
1: Non ha detto una sciocchezza la sorella quando dice: ma Milly, come si faceva a starle dietro con
0: troppo,
1: tutto quello che
0: vero,
1: faceva?
0: È vero.
1: In effetti, insomma, è brava, ha più di 70 anni e vedete.
0: Sì.
1: Ancora al lavoro, ancora in gamba,
0: ancora operativa, evviva. Senti, siamo alla fine, Caranuccia, è arrivato il momento di chiudere. Lo facciamo con un bel successo del 1986, una coppia di artisti pazzesca, Aretha Franklin e George Michael, che abbiamo la possibilità di riscoltare. Perché con quella faccia, scusami?
1: No, niente.
0: No, perché non ti piace?
1: Sì, va benissimo.
0: No, ti picchio se mi dici che non ti piace New You Were Waiting.
1: Ma magari mi è fatto male un dente adesso. Sto a guardare le smorfie.
0: Ma guarda, io la tengo d'occhio, ma guardate che a volte lì. Non lo so, castra il mio entusiasmo. Vabbè, ascoltiamolo insieme. Un grande numero uno, 1986.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
3: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Michael con una canzone che ancora oggi a riascoltarla sono emozioni vere. Tra l'altro alla produzione c'era un altro grandissimo che era Nara da Michael Walden, quindi veramente un trio d'eccezione, cari amici.
1: Dove sei?
0: Sono in piedi, sono questo in piedi io.
1: Al buio.
0: Guarda che oggi fare il programma, voi amici non ve ne siete accorti, ma è stata una roba.
1: Dovrebbe concludersi, insomma, la sistemazione di tutte le luci, perché
0: sì.
1: Ci sono alcuni punti del nostro studio al buio completo. Vabbè, dai, ti intravecco. Ti sei
0: ogni tanto mi sposto, mi
1: un
0: vedi.
1: Attimo, ti ho intravisto. Ecco. Va bene, ci risentiamo domani allora.
0: Quasi proprio veloce, grazie, perché così rimango meno in piedi. Senti, sì. Ci sentiamo domani mattina dalle 9 precisi, come sempre, con Riservato per Due. Ciao,
1: alle 8, ciao.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-5955-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
2: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Mattino, questo è lo spazio dedicato alla musica nuova qui da Radio BCS. Ogni giorno, anzi meglio ogni settimana, selezioniamo le canzoni che poi ascoltiamo ogni giorno per 7 giorni, quindi spalmate all'interno della nostra programmazione, e andiamo a scoprire queste belle novità. Lil Nas, grande ritorno, pezzo veramente fortissimo. Volevo ricordarvi che la musica nuova è in collaborazione con Planet Bike, un negozio pieno zeppo di bici meravigliose, sia quelle muscolari, quindi quelle tradizionali, mettiamola così, ma anche invece le bici, quelle nuove, le e-bike, che vi consentono di muovervi in totale autonomia lungo naturalmente la città, con addirittura 100 km pensate di autonomia. Poi ci sono le frecce direzionali, stop di frenata, insomma sono delle bici veramente di qualità superiore. Per andare a scoprire tutto, viale Mediterraneo Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti con Olivia Rodrigo e Stupid Song.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età.

0: In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Il mattino, sai che abbiamo appena finito, oramai da qualche settimana, no? Le vacanze 2026, e già si stanno sviluppando trend, idee per le vacanze del 2027. E anche cominciano a uscire un po' di destinazioni diverse, insomma, luoghi magari non troppo frequentati, per poter così scegliere delle destinazioni completamente nuove. Uno dei trend segnalati per il 2027 sarà proprio l'idea di scegliere dei luoghi di vacanza per una sorta di detox digitale. Oramai tutti quanti abbiamo sempre questa cosa del telefono in mano, lo scrolling compulsivo, tutte cose che magari ci siamo abituati a fare durante la giornata, però almeno in vacanza potremmo provare a disintossicarci, a toglierci di mano questo oggetto e a vivere più tranquilli e rilassati. Ebbene, la tendenza viaggi nel 2027 è proprio scegliere delle destinazioni dove ci sia pochissima connessione, addirittura meglio se non c'è neanche internet, o comunque se c'è magari che siano posti proprio dove relax e soprattutto cose proprio faccia a faccia, quindi non online, ti possano in qualche modo dare quelle emozioni di cui hai bisogno senza dover per forza ricorrere all'uso appunto del cellulare. Per questo si cercano destinazioni come ad esempio Capoverde oppure Mersa Matruf in Egitto, che a quanto pare sono delle località che stanno registrando aumenti vertiginosi di richiesta, proprio perché sono posti veramente molto rilassanti, dove il fatto proprio di essere lontani dal mondo in qualche modo è proprio l'aspetto che cercano coloro che scelgono queste destinazioni. Ma poi ce ne sono altre, magari nel corso della mattinata continueremo a parlare anche degli altri tipi di emozione, sensazioni, servizi che la gente cerca per le vacanze 2027. Intanto vi faccio ascoltare due canzoni, c'è il meglio degli anni 80, abbiamo scelto Gianni Morandi e Gazebo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
9: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: del mattino, siamo in zona notizie, siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della città, come sempre le ultimissime da Chioggia e Sottomarina.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: E allora vi raccontiamo i fatti più importanti del weekend. Il parco dedicato al marinaio amico di Todaro, commozione e partecipazione ieri per l'omaggio al marinaio chioggiotto Vittorio Marcon, spalla del comandante Salvatore Todaro, medaglia d'oro al valore militare. Dopo la messa celebrata alla chiesa Madonna di Lourdes, il corteo preceduto dalla banda musicale cittadina ha percorso il lungomare Adriatico fino al monumento al marinaio per l'alza bandiera. Il corteo è poi proseguito fino ai giardini di Viale Umbria e a partire da oggi porteranno il nome di Giardini Vittorio Marcon. I partecipanti si sono distribuiti attorno al monumento per i discorsi delle istituzioni. Marcon fu insignito della Croce di Guerra, ferito tornò a casa dandosi alla pesca, il mestiere che faceva prima della chiamata alle armi. Portò con sé la testimonianza dell'umanità di Todaro che, dopo aver affondato un piroscafo, decise di portare in salvo gli uomini che stavano annegando tra i flutti, andando contro le leggi della guerra. Quella decisione di Todaro fu conseguente a un confronto con Marcon, l'unico dell'equipaggio a potergli dare del tu. Per rendere onore a questa giornata sono intervenute molte sezioni della AMNI, sia del Veneto orientale che del Veneto occidentale, ed è giunto anche un appartamento di una sezione toscana dell'associazione. Ancora dalla città, la cacciamine Chioggia salpa e saluta il porto. Si è conclusa ieri pomeriggio a bordo di nave Chioggia l'iniziativa 2026 dell'associazione Sette Mari, con la consegna degli attestati agli studenti dell'istituto Righi Logistica e Trasporti che hanno partecipato a un corso di vela tenuto dagli istruttori Domenico ed Alessio D'Avanzo, coordinati da Giulia Sambo. Pochi sono stati premiati a bordo di una nave, ha sottolineato Oscar Nalesso, meno ancora a bordo di una nave della Marina Militare e ancora meno quelli che premiati su una nave che porta lo stesso nome della propria città. Il comandante Tommaso Parrini non si aspettava un'accoglienza simile. Nave Chioggia salperà martedì alla direzione di Taranto. Il fine di Sette Mari non è promuovere la nostra associazione, ma premiare la gente di mare, cuore di questa città, riconoscere il loro lavoro e festeggiare l'anima e la cultura di Chioggia, ha ribadito Nalesso. L'assessore alla cultura Cristina Boscolo Zemello ha aggiunto: l'associazione diffonde la cultura del mare che l'amministrazione cerca di trasmettere alla comunità. Continuano le polemiche su Piazza Todaro, fumata ieri nell'incontro tra il comitato genitori e residenti di Piazza Todaro e l'assessore alla sicurezza Matteo Penzo per chiedere il dietrofronte alla riapertura alla piazza. La giunta non ha accolto la richiesta del comitato, che ora chiede un incontro urgente al sindaco. L'esito del confronto è stato purtroppo inconcludente, conferma Francesco Baldanna a nome del comitato. L'amministrazione ha mostrato un atteggiamento di chiusura e scarsa collaborazione, ribadendo più volte la volontà di non tornare sui propri passi. Durante il colloquio sono emerse posizioni discutibili e contraddittorie. Lo stesso assessore ha dichiarato di essere stato personalmente contrario all'apertura della piazza al traffico, salvo poi votare a favore della delibera. A questo punto ci chiediamo, dicono appunto i rappresentanti della piazza, chi davvero abbia voluto l'apertura della piazza, chi sia responsabile politico e tecnico di questa scelta, a quali siano le reali motivazioni. Ciò che genitori, residenti e frequentatori della piazza chiedono con forza è la tutela della sicurezza dei bambini e di tutti i pedoni. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

Il ritorno di Biagio Antonacci insieme a Saif, 11.53 del mattino. Buon lunedì, cari amici. Siamo diretti verso mezzogiorno con la musica di BCS. Anche oggi vi porto però fino alle 13, fino come sempre all'ora di pranzo. Poi vi lascio con We Love 90, la bella musica dei ricordi. Abbiamo adesso in arrivo Dua Lipa, un'altra che non sbaglia un colpo. Questa ci riporta nel 2024.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
3: Baby,
0: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
9: Jedis e Chioggia Spiagge
8: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
14: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, partiamo naturalmente con il campionato di calcio di Serie A. Ancora due pareggi per Milan e Juventus contro il Sassuolo, il Milan contro il Cagliari, la Juventus non riescono ad andare oltre il pareggio per 1-1, e allunga invece in classifica l'Inter accompagnato dalla Lazio, che sta facendo un inizio campionato davvero strepitoso, e invece pareggiano come Roma in una partita comunque davvero molto bella e molto affascinante. Parliamo adesso invece di Champions League, seconda giornata di Champions. In campo nelle prossime ore ci saranno Inter e Napoli. L'Inter affronterà il Bruges alle ore 21 domani, mentre il Napoli giocherà sempre domani alle ore 21 contro il Villarreal. L'Inter giocherà in casa, mentre il Napoli andrà in trasferta in terra spagnola. Per entrambe importante tornare a casa con dei punti, per soprattutto l'Inter, che insomma la prima partita l'ha persa contro il Real Madrid. Parliamo adesso invece del mondo del ciclismo. Fa il test antidoping con la madre morta a pochi metri, momento doloroso e fuori luogo. È successo a Valentina Cavallar, ciclista professionista su strada e portacolori del team SD Works Pro Time, che racconta lei stessa la sua avventura sui social. Di solito preferisco tenere la mia vita privata lontano dagli occhi della gente, ma questo è qualcosa che ritengo importante da condividere. Perdere mia madre a settembre ha cambiato per sempre il mio modo in cui vedo la vita, inizia il post della 25enne. Ho sempre saputo che è importante per la mia famiglia, ma non credo di aver mai capito con tutta la mia mente quanto fossero importanti essere un atleta professionista. In quel momento non stavo pensando affatto al ciclismo, alla competizione, alle responsabilità come atleta. Era una figlia che aveva appena perso la madre. Qui nel lungo post Valentina, con un passato nel canottaggio, ha raccontato a modo suo l'accaduto, quello che ha reso questa esperienza ancora più difficile. A poche ore dalla morte della madre ha dovuto sottoporsi a un controllo antidoping a casa, nella stanza accanto a dove si trovava il corpo della mamma. È stato un momento profondamente doloroso, completamente fuori luogo e irrispettoso per la mia famiglia. Erano queste le notizie dello sport, l'informazione torna più tardi.

Eccola, che bel finale. Grazie Giorgia, non solo grande voce, ma abbiamo detto anche conduttrice impareggiabile di X Factor, sta dimostrando anche in televisione davvero di avere un suo stile molto molto piacevole, riconoscibile, insomma accompagna nel modo giusto i tanti giovani talenti che devono sbocciare all'interno di quella trasmissione. Noi tra pochissimo ci salutiamo, abbiamo ancora meno di 10 minuti da vivere insieme, direi c'è il tempo per un paio di canzoni, quindi vediamo di farle belle. Ad esempio abbiamo Disclosure, che qualche anno fa, una quindicina d'anni fa, fecero una canzone insieme a Sam Smith davvero carinissima, si chiama Latch.

0: Sam Smith l'abbiamo conosciuto grazie a questa canzone, perché fu esattamente il suo esordio artistico ad alti livelli. Poi arrivò anche la carriera solista, piena zeppa di canzoni bellissime, però la partenza, lo start a quella carriera è stato proprio con i Disclosure, in questa canzone che si chiamava Latch. E mi ricordo quando sentimo questa voce, mi ho detto: ma chi è sto ragazzo che c'ha questa voce particolarissima, veramente, insomma, una grande emozione. E oggi l'abbiamo riascoltata, che bella. Mezzogiorno e 56, siamo alla fine dell'ora, chiudiamo con un numero uno. Nel 2005 Backstreet Boys arrivarono in testa alla classifica, è successo più volte nella loro discografia. Pensate che hanno venduto 130 milioni di dischi in tutto il mondo, capite che sono sicuramente un gruppo non solo molto amato, ma soprattutto che ha venduto tanto e ha fatturato tanto. La canzone che ascoltiamo insieme si chiama Incomplete.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: finale con Incomplete di Backstreet Boys. Era l'appuntamento con i grandi numeri uno di questo passaggio, gioielleria Ballarin protagonista. Vi ricordo che potete risparmiare sull'acquisto dei bellissimi gioielli Comete in oro e perle, sono firmati, sono stupendi, meno 20%, e sono ideali per fare una sorpresa, ad esempio nel giorno della laurea, ma anche per altre occasioni, comunione, cresime, battesimi, perché no? Insomma, ogni festa può avere questo bellissimo regalo. Sappiate che Comete gioielli in questo periodo meno 20% da gioielleria Ballarin. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, vi aspetto domani mattina dalle 9 e vi lascio con We Love 90, le belle canzoni dei ricordi. Ciao a tutti! Da un minuto sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
4: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Nel 1994 la Sony presenta al pubblico una console per videogiochi chiamata PlayStation. Uno dei fattori del suo incredibile successo è la possibilità di modificarla per giocare con gli economici CD pirata. Pur non approvando ufficialmente, la Sony non è mai corsa ai ripari.
2: We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
6: 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
13: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
14: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
13: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: What a-

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna?
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna?
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
8: rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Mi piace questa canzone per questo tu. Allora ci siamo, il lunedì, ma che bello, senti che bella giornata fresca oggi, non c'è bisogno di condizionatore, assolutamente no, oramai già da un po'.

mamma mia che casino che fa Jovanotti questa canzone. Terra buon vento, oggi effettivamente c'è un po' di venticello, eh? Leggero piacere.

0: a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napolo stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Piena vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

insomma, sicuramente vi è capitato di prendere una lattina di Coca-Cola, anche una bottiglia, magari, non so, avete fatto la a me è capitato facendo la spesa, avevo la bottiglia, la lattina nella borsa, arrivata a casa, adesso mi bevo una buona Coca-Cola e naturalmente fa il disastro, no? Quindi attenzione, mi raccomando, non agitate la Coca-Cola, eh? Ok, attenzione. Era Tommaso Paradiso in questo bellissimo lunedì di sole dopo la pioggia della mattina, mamma mia, pioggia, tantissima pioggia, tanta. Io ovviamente ero a letto, come sicuramente tanti di voi, però si sentiva questo rumore veramente di una pioggia veramente battente. La temperatura si aggira intorno ai 19-20 gradi centigradi, quindi dopo la pioggia è ritornato il sole. Buon lunedì a tutti e buon inizio di settimana. Radio BCS, naturalmente Monica Laurenti. Adesso vi regalo due successi degli anni 2000 con Waka Waka, c'è Shakira. Subito dopo, Stars in Their Eyes di Just.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

come on, come on. Allora, attenzione alla vostra bici, soprattutto se bella, nuova, ancora luccicante, mamma mia, oramai già insomma da più di qualche settimana ci ritroviamo a leggere notizie, soprattutto sui social locali, di furti di biciclette elettriche, quindi attenzione, attenzione. Ed è veramente allarme nel territorio per i continui furti di bici elettriche. Infatti nei giorni scorsi due cittadini hanno postato su Facebook le immagini di due ladri che si allontanavano in sella alla bici rubata, e un furto è accaduto anche in piena notte all'ospedale di Chioggia. Naturalmente vittima un'infermiera che in quel momento era impegnata nel turno notturno. Un ulteriore caso che va ad aggiungersi ad una serie di episodi registrati negli ultimi mesi. A farsi portavoce del malessere dei lavoratori è la UIL FP Venezia, che ha trasmesso alla direzione dell'ULS 3 Serenissima una richiesta sottoscritta da circa 250 operatori. L'obiettivo è individuare soluzioni in grado di aumentare la tutela delle aree esterne dell'ospedale e ridurre il rischio di nuovi furti. Secondo il sindacato, negli anni scorsi l'azienda sanitaria ha già introdotto alcuni interventi per migliorare la sicurezza. Tra le proposte avanzate c'è la realizzazione di uno spazio riservato alle biciclette, accessibile esclusivamente al personale tramite badge elettronico, oppure qualora non fosse possibile intervenire sull'attuale parcheggio, l'individuazione di una nuova area maggiormente protetta. Chi ogni giorno ovviamente opera al servizio dei cittadini deve poter raggiungere il luogo di lavoro con serenità. Quindi tra le richieste naturalmente figurano anche un rafforzamento della videosorveglianza e una maggiore presenza di controlli nelle ore notturne. Quindi mi raccomando, attenzione alla vostra bici elettrica, ai bike e anche alla bici normale. A me è capitato che mi hanno portato via la bici, diciamo quella tradizionale. Ecco, quella volta sono stata un po' io, una sbadata sciocca, l'ho lasciata aperta, di solito la legavo, e sono andata giù per prendere la mia bici, non c'era più. Quindi a volte magari basta un momento di così, che non dici ma sì, va, fa lo stesso, e quando ovviamente poi te la portano via. Quindi mi raccomando, attenzione.

0: belli comete, quindi dovete assolutamente approfittarne. Intanto risentiamo gli Acqua con Turn Back Time.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: qua, che tanto successo hanno avuto negli anni 90. Vi ricordate Barbie Girl? Mamma mia, quanto mi piaceva. Questa invece era Turn Back Time, Unforgettable delle 15, gioielleria ballerina, come vi dicevo prima. Ottobre è sicuramente il mese giusto per regalare un'emozione. Da gioielleria ballerina trovi tutti i gioielli in oro e perle firmati, comete e gioielli con il 20% di sconto. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, quindi per un giorno veramente importante per voi. Ogni occasione è naturalmente buona per regalare una perla. Gioielleria ballerina, vi ricordiamo la promozione valida per tutto il mese di ottobre. Passate da gioielleria ballerina, scegliete il gioiello giusto, comete gioielli, scontato del 20%. Viale Padova, sottomarina. Ora esatta le 15 in questo istante. Buon pomeriggio.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
10: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
9: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
10: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
9: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
10: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
11: Una città. Chioggia.
12: pioggia.
13: Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: dolcissima canzone di Ashe. Siamo arrivati ad Out Now, quindi passaggio dedicato alle novità, dove sentiremo tra poco Aiello, Te l'ho mai detto, il titolo della canzone, con Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Un grande showroom naturalmente vi aspetta da Planet Bike, con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire queste belle, a vedere, a toccare con mano queste e-bike, naturalmente di qualità superiore. Sono delle bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, paghi con comodo, a rate senza anticipo, né busta paga. Passa da Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature.

0: Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

16:45 accontenteremo Simonetta in 1-2-3, la musica la scegli te. Ci ha inviato un messaggio WhatsApp 338-2662-777. Adesso c'è Simply the Best, quindi ci spostiamo negli anni 90, dove Laura non c'è, è andata via. Oramai dal 1997 Laura è sparita, chissà dove è finita, magari ha deciso di fare una vita tranquilla, isolandosi, magari spostandosi su una bella isola. Laura non c'è, è andata via. C'è Neck, subito dopo i Beloved con Sweet Harmony.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

settimana. Siamo arrivati con 1, 2, 3, la musica la scegli te. Naturalmente ogni giorno dal lunedì al venerdì ci potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito. Oggi andiamo ad accontentare Simonetta, messaggio WhatsApp, ci richiede 3 canzoni di Stephanie, Joanna, Angelina, Germanotta. Avete già capito di chi si tratta, famosissima, bravissima, nata a New York,

stile camaleontico, i modi eccentrici. Si è affermata nel panorama musicale internazionale per la natura provocatoria dei suoi lavori e per le esibizioni dal vivo, venendo poi pertanto considerata dalla critica tra gli artisti pop più influenti e di maggior successo del XXI secolo. Lei debutta nel 2008 con l'album The Fame. Allora, c'è Simonetta che ci richiede Paparazzi del 2009 nella versione remix. Ci richiede una canzone che magari nella versione di Lady Gaga poche volte abbiamo sentito o non l'abbiamo sentita per niente, però nella versione originale l'abbiamo sentita tantissime volte e ancora la sentiamo, ed è la bellissima Your Song di Elton John, che era stata rifatta da Lady Gaga nel 2018. Oggi Simonetta ce l'ha richiesta, è veramente una fan di Lady Gaga, quindi conosce veramente tutte le canzoni che Lady Gaga ha fatto, e sono veramente tante. E poi ci richiede, per quanto riguarda il 2025, Abracadabra. Lady Gaga oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: l'altra, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ma naturalmente noi abbiamo accontentato Simonetta, è stata lei a richiedere le tre canzoni di Lady Gaga che più naturalmente le piacevano. Paparazzi, Your Song, Abra Cadabra. Ed è tutto per quanto riguarda 1, 2, 3, la musica la scegli te, che torna domani pomeriggio alle 15.45 da Radio BCS. Manca qualche minutino alle 16, quindi siamo praticamente in chiusura di questa prima parte di diretta con adesso Unforgettable, Avril Lavigne con Complicated.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: quanto riguarda Avril Lavigne, l'Unforgettable delle 16 con Falegname di Padoan e Stile Design, naturalmente si ricordano gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Quindi ci sono dei serramenti di ottima qualità, quindi porte, finestre in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Quindi se avete bisogno di serramenti nuovi, naturalmente Strada Madonna Marina 325, Falegnameria Padoan. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro, appuntamento per quanto vi riguarda domani a partire dalle 14, vi aspetto, buon pomeriggio. Le 16 e 3 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo. La ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto. Dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo. Via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
11: Let's go.

0: è arrivata. Vi preoccupavate di non sentire la voce della Riccieri, invece è arrivata.
1: Ci sono, presente.
0: È arrivata. Come sei stata fino adesso? Rimbagno? Sei chiusa dentro? Perché abbiamo provato ad entrare e non riuscivamo a fare. Che succede?
1: In quanti avete provato?
0: In sei. Anche degli amici
1: a
0: di Alberto.
1: Giù la porta.
0: Anche degli amici di Alberto sono venuti proprio a suonare, anche il geometra che
1: a
0: c'è
1: suonare,
0: giù.
1: Suonare al bagno, perché c'è il campanello fuori dal bagno. Va bene.
0: Con un campanaccio ho provato a suonare. Allora, stai bene?
1: Sì, benissimo.
0: Va bene, molto bene. Adesso bene. Un po' peggio. Insieme fino alle 19. 9, state lì.
1: State

0: Stanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sai Cinzia, quando vado nell'ufficio dello stato civile del comune dove risiedo, Los Angeles, e mi chiedono sposato, io dico celibe, ma mi dimentico di essere sposato.
1: Ma da dove viene questa considerazione?
0: Non lo so, perché c'è una notizia qua invece che è interessante, che riguarda l'ufficio di stato civile che oggi che ha degli orari, nuovi orari.
1: I nuovi orari sono dal martedì al giovedì dalle 10 alle 12 e poi l'accesso è consentito esclusivamente con l'appuntamento da richiedere attraverso una delle varie modalità, tipo numero di telefono, email, oppure andate di persona.
0: Però non da oggi, da lunedì prossimo 19 di ottobre, quindi cambiano le cose, orari di apertura eccetera, quindi vi abbiamo avvertito su ciò che accadrà. Bene, due canzoni da ascoltare senza interruzioni now.
1: Sì, adesso ci occupiamo degli anni 80, grazie a Simply the Best sentiremo Whitney Houston e Bruce Springsteen.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

0: Vabbè, dai. Cosa hai fatto questo fine settimana, Cinzia?
1: Di bello, un sacco di cose.
0: Per esempio, abbiamo tempo.
1: Devo raccontare? Sabato ho lavorato.
0: Hai sistemato. Cos'è? Che lavoro fai? Oltre a
1: presento.
0: Dai, okay. ho capito, però che lavoro fai? Proprio vero, lavoro vero, che lavoro fai?
1: Questo è il lavoro vero.
0: Sei andato in qualche località dove sei?
1: Bologna. No, vicino.
0: Dove? Bassano del Grappa.
1: Monselice.
0: Poi
1: ieri sono andata a teatro a vedere una psicoterapeuta che seguo, che mi piace moltissimo, Stefania Andreoli.
0: Per poter guarire. Sei guarita.
1: Da che cosa?
0: Dai, problemi che hai.
1: Ma io non ho problemi.
0: Tutti i problemi che hai, non, cioè praticamente ti comporti così e non hai problemi. Pensa se li avessi.
1: Tutti abbiamo problemi, Paolo. Tutti abbiamo problemi.
0: Io no, francamente no.
1: Diffidare
0: francamente no.
1: Da chi dice di non averne.
0: Francamente no.
1: Va bene.
0: Ti dico io cosa ho fatto invece,
1: no,
0: ti interessa?
1: Non mi interessa.
0: Perfetto.
1: Proseguiamo.
0: Allora, sabato scorso sono stata in compagnia.
1: Me l'ha chiesto cosa ho fatto io, perché vuole dire cosa ha fatto lui. Avete capito il giochino?
0: Sabato scorso sono stato in compagnia di Luca Gotti, l'allenatore di Serie A che in questo momento è a riposo, e Maurizia Cacciatori, la pallavolista della nazionale, sì, sì, eccetera.
1: Sportivo. Tu sei sportivo.
0: Devo dire che a Maurizia glielo ho anche detto, ho detto Mauri, perché chiaramente abbiamo conflitto.
1: Chiami Mauri, certo.
0: Gli ho detto. Io con te ho perso delle diottrie, perché lei, oltre ad essere bella, aveva un calendario un po' così, no?
1: Sì. Ma poi non ho presente chi sia.
0: Dopo te lo faccio vedere. Qualche anno è passato anche per lei, perché è sempre la bella gnocca, si può dire bella.
1: Ah, ok.
0: Esatto.
1: Le hai detto qualche anno è passato anche per te?
0: No. Avevo un po' le borse qua sotto, si può dire.
1: Lei, un po' le borse.
0: Ma che roba è?
1: Ma che considerazione è, Paolo? Adesso
0: aveva
1: perdonami.
0: Un po' di borse.
1: Sinceramente, aveva le borse.
0: No, avevo un po'.
1: Ma stiamo parlando di una
0: no,
1: grande.
0: No, le borse, hai ragione. No, hai ragione. Non le
1: perché
0: borse.
1: Devi dire?
0: Aveva le zampe di gallina, va bene.
1: No.
0: Le borse, io anche.
1: Ah, ecco.
0: E ho detto, guarda, sai che ho perso delle diottrie con te a guardarti nei calendari. Lei ha detto, va bene.
1: Ma gliel'ha detto veramente?
0: No.
1: Meno male. Però adesso qua in diretta davanti a tutti che ci stanno ascoltando dici che ha le borse, le zampe di gallina.
0: Un po' di borse qua sotto.
1: Cioè, andiamo avanti, va.
0: Aveva le borse e attaccate le zampe di gallina.
1: Perdonatelo, perché non sa cosa dice.
0: Ma cosa ho detto di male? Avevo un po' le borsette qua, ma non borse grandi, eh. Aveva delle pochette.
1: Come
0: non
1: dice
0: aveva
1: qualcun altro, non parlate con i tombini.
0: No, ma scusate, non aveva dei borsoni, aveva delle pochette, però l'aveva.
1: Possiamo andare avanti, Paolo?
0: Okay,
1: di male in peggio, come si dice il

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Mr. Jazz e Mr. Funk.
1: Rubi ancora le biciclette, Cinzia?
0: Certo, certo, soprattutto okay. quelle elettriche. Infatti c'è adesso il problema, qui c'è stato anche l'articolo visto in tutti i social. Sono io che...
1: Guarda, io scherzo, Cinzia non ruba le biciclette. Lei ruba le auto di grande cilindrata, giusto?
0: Vabbè, non sarebbe male. Sì, va bene, ok. Le auto di grande cilindrata. Tutto sì oggi, tutto sì a Paolo. Tutto sì.
1: Oggi sì. La giornata del sì.
0: La giornata del sì. Salutiamo Gioielli Ballarin, perché questo era l'appuntamento con Unforgettable, quello delle 17, quindi Stefano, Anna e Karen, che oggi in realtà sono chiusi, per cui da domani vi aspettano con questa promozione incredibile su tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli. Andate, perché appunto c'è lo sconto soltanto per tutto il mese di ottobre. Vi aspettano quindi da domani mattina, come al solito, in Viale Padova Sottomarina.
1: Super promozione da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solamente 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: 17 quasi 2 minuti.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
0: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
0: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sai Cinzia che Shakira avrebbe una relazione con un giocatore di basket alto 2,20 m, lei è alta 1,40 m.
1: Mia, ma veramente?
0: Ma vera, lui è alto 2,20 m, lei 1,40 m. Cioè una, si dice ci sia del tenero, come fa? È altissimo lui, cioè lei è piccola.
1: L'amore, ma a parte che lei cieco.
0: C'è dappertutto però, lei c'è ovunque, canta con tutti quanti adesso. Ho mollata dal marito, ho iniziato a cantare con tutte. Manchiamo solo
1: aveva una vita anche prima, artistica, voglio dire.
0: Manchiamo solo io e te, poi canta anche con noi, potrebbe cantare anche con noi.
1: Non glielo consiglio.
0: Allora, parla per te. No, ma tu canti bene, Cinzia.
1: Sì, come no, benissimo.
0: Una meraviglia. Allora, attenzione, tra qualche secondo saremo in diretta anche video, e quando siamo in diretta video vuol dire che abbiamo un ospite, e eccola qua, eccoci, eccoci qua, mi vedete. Salve a tutti, buon pomeriggio. Il mio nome è Paolo De Grandis e purtroppo dall'altra parte, oltre a Sabrina Boscolo Bariga, abbiamo, eccola qua, Cinzia Riccieri, eccola.
1: Ah, quanta pazienza. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
0: Benvenuta.
1: Attenzione,
0: Sabrina.
1: Avete visto cosa ha fatto Sabrina?
0: Aspetta, no, facciamolo tutti. Allora, da questo momento qua, vai. Faccio anch'io, vai, 1, 2, 3, facciamolo, eccolo qua.
1: Ah no, più così.
0: E anche così, prima c'è uno, Sabrina, così. Come si chiama questo saluto?
2: Namaste.
0: Namaste.
2: Mi inchino a te.
0: Ok, mi inchino a te. E poi questo invece?
2: La mano sul cuore.
0: Cuore, sul cuore, ce l'ho qua.
2: Apro il mio cuore.
0: Apro il mio cuore, che figata. Sai che lo fa sempre così Gino Levantaci con noi, è vero o no, Cinzia?
1: Apro il cuore.
0: Sempre, apre il cuore, apre il cuore.
1: Allora, perché abbiamo fatto questi, come si possono chiamare? Questi
2: saluti.
1: Saluti. Perché la nostra Sabrina è un'insegnante di yoga.
2: Sì.
1: E quindi ci viene a raccontare di questa meravigliosa cosa. E attenzione, ho studiato. Che fa nella sciala?
2: Sì,
1: giusto?
2: Giusto.
1: Perché
2: giusto,
1: noi parlavamo
2: giusto.
1: Prima di palestra, mi ha detto no,
2: no.
1: Non si chiama palestra. Quando
0: non
1: si
0: sono
1: fa lo
0: stato
1: yoga.
0: Io a dire palestra, Lo dico subito a favore di camera, non che sia mai che io ho detto palestra,
1: sempre
0: mai, non
1: mia.
0: Potrei mai.
1: Sempre colpa mia. E quindi non si dice palestra, ma si chiama
2: sì.
1: Sciala.
2: Si chiama sciala perché lo spazio dove si pratica lo yoga non è una palestra, se si va in India o comunque nei paesi dall'altra parte del mondo, è una casa dello yoga, dove tu quando entri, apri la porta, lasci fuori l'ordinario, per ordinario è la nostra quotidianità, no?
1: E tutto anche quello, tutti i problemi, quindi
2: tutto, si entra, si chiude la porta e si ha la possibilità di entrare piano piano dentro lo straordinario che c'è dentro ognuno di noi. Quindi un momento solo per noi, un luogo sacro, perché si entra con l'intento di stare bene. E quindi non può avere, diciamo, delle influenze. Poi si pratica ovunque, va bene praticare dappertutto purché si pratichi lo yoga, però diciamo che non ha la competitività lo yoga. Nello yoga l'obiettivo, lo yoga è conosciuto per le asana in occidente, no? Le posizioni. E in realtà l'obiettivo non è chiudere la posizione, farla perfettamente allineata, ma il corpo diventa una porta per entrare dentro di noi. Quindi quando io riesco ad avere la consapevolezza del mio corpo, riesco a sentire il mio respiro, e attraverso questa connessione corpo-respiro, piano piano il mio corpo si abbandona e posso connettermi al cuore, quindi al mio intuito. Intuito che spesso noi cerchiamo di soffocare, perché insomma la nostra società ci chiede tanto. Ci chiede tanta competitività, ci chiede di essere sempre lì pronti, no? In realtà no, lo yoga ti dice un attimo, quando tutto questo è troppo, quando senti che è troppo, rallenta, fermati e aspetta un attimo, concediti un respiro.
1: Io mi sono già rilassata.
0: Infatti, meno male che ci sono le camere che possono vedere che sei in piedi, solo che avrei detto che eri già.
1: Sì.
0: Allora, però partiamo un po' da facciamo qualche passo indietro. Sabrina Boscolo Bariga è una ragazza tranquilla, come sempre. A un certo momento incontra lo yoga. Cosa succede? Come ti avvicina allo yoga? Cioè, come si arriva ad essere insegnante di yoga?
2: Allora, tante domande. Allora, io inizio a praticare a 18 anni qui a Chioggia, grazie alla maestra Rosanna Castello, che è stata la prima a portare qui da noi lo yoga, e poi l'università, il lavoro all'estero, così via, e ho sempre continuato a praticare, fortunatamente con diverse culture. Ho conosciuto diverse culture. Una volta rientrata in Italia circa ormai 15 anni fa, continuo a lavorare, mi dedico agli eventi, alla comunicazione, e poi ho avuto un infortunio. Ho avuto un infortunio che mi ha costretta seduta su una sedia, su una poltrona per un periodo, e lì insomma tutto quello che avevo costruito ha iniziato a vacillare. E in quella cosa lì io ho detto: ma io ho ancora lo yoga. E quindi ho ripreso in mano tutti i testi dello yoga, perché in realtà lo yoga, noi qui pensiamo sia solo fare delle posizioni, sia esercizio, ma non, sì, lo è, perché
0: sì, un
2: ci
0: pochino
2: sono...
0: siamo abituati a questo, no?
2: Sì.
0: Il retaggio culturale nostro è questo qua, sinceramente.
2: Sì. In realtà ci sono, ha una storia di oltre 3000 anni fa, insomma ci sono dei testi che hanno una lingua che è il sanscrito, che è meravigliosa, e dove tutto viene raccontato e dove insomma c'è una spiegazione ad ogni cosa. Quindi ho avuto il tempo di rituffarmi anche nei testi, e la Bhagavad Gita, il Yoga Sutra di Patanjali, poi insomma ci sono tante tante cose. E piano piano, piano piano, anch'io ho acquietato, si dicono, le fluttuazioni mentali, quindi tutto quello che passa dentro la nostra mente. E piano piano ho ripreso in modo molto importante lo yoga, finché ho deciso di dedicarmi solo a quello.
1: E c'è una palestra qui a Chioggia Sottomarina, per l'esattezza in via Amerigo Vespucci.
2: Sì, è una sciala, quindi una casa dello yoga, dove si fa solo yoga e meditazione. E è in via Amerigo Vespucci, è da settembre che c'è, e avremo questo sabato pomeriggio una giornata di pratiche aperte un po' per tutti, e abbiamo un programma molto fitto, perché lo yoga è uno di fatto, però ci sono molti stili di yoga per andare incontro alle esigenze di tutte le persone, insomma.
0: Chi sono le persone che vengono a trovare? Chi fa yoga? Chi sono quelli che ti bussano alla porta e dicono: io vorrei fare lo yoga? E qual è l'errore che noi facciamo quando pensiamo allo yoga?
2: Allora, alla mia porta bussano persone che sono curiose, che hanno la volontà di fermarsi e di entrare in contatto davvero con se stessi. E l'errore comune che si fa è quello di pensare che sia solo esercizio fisico, cosa che
0: per
2: non
0: dimagri-
2: è.
0: Qualcuno ti dice: vengo a dimagrire.
2: Qualcuno dice: vengo a dimagrire, ma dice: vengo a dimagrire perché anche Madonna ha praticato yoga e ha praticato
1: cosa
2: la shanga.
1: Cosa non ha fatto Madonna?
2: Sì, esatto.
0: Ha la possibilità.
2: Esatto. Praticato, lei praticava Ashtanga Vinyasa Yoga, che è la mia pratica di fatto. Ah. E quindi insomma era tutta così, allora le persone sono curiose, chiedono, eccetera. E in realtà lo yoga, oddio, fa dimagrire se tu pratichi ogni giorno, se pratichi questo stile di yoga, che è uno stile di yoga molto forte e molto intenso. Noi usciamo sudati, fradici dalle pratiche. E allora sì, ok, allora può anche far dimagrire, però l'obiettivo
1: però
2: non è
1: com'è.
2: Quello, no, no, l'obiettivo non è quello.
0: Sabrina, l'ultima cosa, poi, sì, poi per me le domande sono anche queste: quanto lo yoga è legato alla religione?
2: Sì.
0: E quanto a una certa età, quanto si può praticare lo yoga senza fare gli esercizi più difficili? Qui magari ci sono degli anziani che dicono: io non riesco a mettermi in questa posizione, eccetera, insomma.
2: Allora, lo yoga non è una religione, è una filosofia, appartiene a uno dei sei darsham delle filosofie orientali. Il darsham è la capacità di vedere oltre, e spesso viene confuso, ma perché? Perché nasce ovviamente in India, una realtà dove in realtà la maggior parte sono induisti, ma ci sono buddisti, ci sono musulmani, ci sono cristiani, quindi è una realtà molto molto vasta e un territorio immenso. Quindi è una filosofia che può diventare una filosofia di vita se uno vuole. E praticare, allora, come dicevamo prima, le asana, le posizioni sono solo il terzo passo di un cammino di 8 passi di cui ho fatto lo yoga. E quindi non è necessario praticare le asana. Se un corpo si praticano le asana perché i grandi maestri dicono: il corpo è il nostro tempio e quindi va tenuto bene, ed essendo la porta per connetterci a noi stessi, se è in salute e quindi non ho la malattia, eccetera eccetera, riesco a rimanere dentro di me, altrimenti la malattia, il dolore, le paure mi portano fuori da questa cosa, no? E però lo yoga nasce come posizione statica, ci sono dei sigilli in, al nord del Pakistan che sono stati trovati, quindi parliamo di archeologia.
1: Pure?
2: Sì, che hanno datati circa 3000 anni fa, nell'avanti Cristo, 3000 avanti Cristo, e dove le posizioni sono quelli di Padmasa nel loto, no? Quello che si vede, no? Quelli da seduti con le gambe incrociate. Esatto, quella perché? Classico. Perché lo scopo dello yoga è la meditazione.
1: Io là volevo arrivare, perché a me ha sempre molto affascinato lo yoga, ma la meditazione più che le posizioni, perché come ti raccontavo avevo praticato qualcosina di misto, diciamo, non yoga puro, ma è la meditazione che a me interessa in modo particolare. Che cosa ci puoi dire velocemente della meditazione?
2: Beh, vi posso dire che questa sera da Sunyata Yoga Shala c'è la Meditation Night, che sarà due volte al mese. E allora, la meditazione io penso che sia la più grande medicina che noi uomini abbiamo a disposizione in modo, diciamo, gratuito e senza dover prendere pastiglie, eccetera. Perché la meditazione ti porta, se praticata ovviamente, noi occidentali non abbiamo molta pazienza, ma se davvero lo si vuole, se praticata, ti porta a degli stati di coscienza dove tu riesci a fermare, o meglio, a gestire i messaggi che la mente ti dà continuamente. Quando si dice la mente mente, è vero, perché lo yoga ti dice: bene, questa sensazione che tu hai provato è una sensazione tua, l'hai provata tu, ma non è universale, perché ad ogni cosa, ogni situazione che affronti, ci sono diversi punti di vista. Quello lì è solo il tuo. Nella meditazione tu riesci a fermarti, svuotare la mente, da qui Sunyata, perché Sunyata è il vuoto, però a noi occidentali il vuoto fa paura. In Oriente il vuoto è un qualcosa di positivo, perché dal vuoto tu puoi creare. E quindi fermi, svuoti tutto e da lì ricominci. E riuscire ad avere, diciamo, questa creatività, perché nello yoga esistono due grandi energie, sono Shiva e Shakti, un po' tipo yin e yang, no? Il femminile e il maschile. Shiva, che è tra l'altro il signore dello yoga, insomma, che ha creato lo yoga, lui è seduto lì nel loto, no? Gambe incrociate così, è fermo, è pura coscienza, immobile. E poi arriva Shakti, che è l'energia femminile, che invece è creatività, è movimento, e dall'unione...
0: È problemi, essendo femminile, è problemi.
2: Shiva è più riflessiva,
1: noioso il maschio,
0: anche lì,
1: statico, noioso il maschio.
2: Lo dicevano ancora più di 3000, lo so, è così. Però da quell'unione lì, insomma, tutto può generarsi. Dentro ognuno di noi c'è una parte ovviamente maschile, chiamiamola così, e una parte femminile.
1: Che bello. Che affascinante, Paolo. Io vado.
0: Potremmo andare, se vuoi, guarda, te la puoi portare via.
1: Ti regaliamo
0: anche una torta, guarda, l'aggiungiamo. Invece siamo andati in fondo, Sabrina, tu ti sei accorta che con noi potresti andare avanti a parlare della vita, solo che la radio è la radio, ha bisogno anche di musica. Noi magari ritorna quando vuoi, ritorna, magari facciamo anche un po' di atmosfera.
2: Va bene.
1: Sì. Abbiamo bello. Anche le luci.
0: Ma sarebbe stato
1: nuove.
0: Bello avere le luci nuove, anche l'atmosfera, eccetera, eccetera.
1: E l'OM?
2: Esatto.
0: L'OM fa parte. Fa parte,
1: ancora,
0: sì.
1: No?
2: L'OM è il suono sacro da cui tutto
0: ha. E allora l'OM si fa così, allora?
2: L'OM? No, l'OM lo si dice con la voce.
0: Ma non si fa così, sai, di solito. Roba.
2: Se sono delle mudrate.
0: E allora,
2: seconda,
0: allora
2: di...
0: salutiamo con un bel OM. Ci siamo?
1: Vai. 1, 2, 3.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: è ritornato Marco Mengoni, Giornate Perse, canzone che parla, questa canzone parla molto di sé. Voi ascoltate il testo, leggetelo bene, perché parla molto di sé anche in maniera molto intima, quindi da sentire. Giornate Perse, canzone questa che è inclusa nell'appuntamento con Out Now grazie a Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 biciclette, anzi meglio 100 bici che sono meglio, in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprire per esempio quel super assortimento di bike di cui parliamo sempre, di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo super accessibile come sempre, in più pagate con comodo a rate senza busta paga, e ricordate che nell'officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici.
1: Out Now in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per

0: stare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fatto l'intervista col video che ha un tempo prestabilito, quindi abbiamo sforato con un po', però non essendoci l'intervista, noi la Sabrina la vogliamo qua, la Sabrina, ci piace la Sabrina, eh?
1: Allora attenzione, perché Sabrina
0: fa parte della squadra,
1: ci ha fatto fare soprattutto le
2: asana
0: che non sono non è un fritto, faccio le asana adesso, ma è una posizione.
1: Ah, okay. Perché stavo dicendo posizioni, è corretto?
2: Posizioni, sì, asana in sanscrito.
1: Ok, quindi allora, noi abbiamo fatto le posizioni dello yoga, tra poco le vedrete sulla nostra pagina. BCS Paolo e Cinzia, no, bello che,
0: la cosa faticosa è Sabrina che come si chiama la tua posizione?
2: Uttita Asta Padangustana.
0: Sembra un formaggio della Sardegna, detto così. Ma è bello che abbiamo fatto l'errore di dare il telefono in mano a fare le foto ad Alberto.
1: No,
0: un attimo, aspetta che ne faccio un'altra. Lei che ora sta avanti con questa cosa, da un'ora che era lì, solamente le mani in alto. Esatto. Cioè, allora, Alberto si divertiva perché a un certo momento, dire la verità, che avevi già fatto la foto, ma stavi lì apposta. Maledizione.
1: Quindi ripetiamo la tua posizione che mi piace un sacco.
2: Uttita Asta Padangustasana.
1: Va bene. Ah. La mia cos'era?
2: Tu era un guerriero. Guerriero.
1: Io ho fatto il guerriero. E Paolo?
2: E l'albero.
1: L'albero. Oh, lei è un cicatato, ma il guerriero e tu l'albero.
0: Lei ha fatto la posizione figa e a me ha dato quella dell'albero, all'arrampicante.
1: Fatti delle domande, Paolo. Fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Ma i bambini possono fare yoga?
2: Sì, i bambini possono assolutamente fare yoga. È uno yoga adattato a loro, perché loro devono giocare, divertirsi, però sì. C'è un mondo. Io quando lo faccio con i bambini, lavoriamo sugli animali, sul lavorare insieme, sull'aiutarsi in queste posizioni, sul respiro. E una cosa bellissima è genitori e bambini.
1: Ah, bella esperienza, sì.
2: Sì, genitori
1: da
2: e
1: condividere.
2: Bambini, l'abbiamo fatto l'anno scorso qui in una scuola e è bellissimo perché diventa un momento solo per loro, perché anche quando sei a casa con tuo figlio, magari però la lavatrice, la cosa, la spesa, e invece lì erano solo loro e è stato molto molto emozionante.
0: Ma è vero che chi fa yoga non si arrabbia mai?
2: No, allora,
0: attenzione che ho messo in difficoltà la Sabrina.
2: Allora no, non è che non si arrabbia mai, diciamo che la valutazione se arrabbiarsi o meno è più profonda,
1: sì.
2: Ecco, mettiamola,
1: se vale la pena. Spesso non vale la pena,
2: no,
1: basta
2: spesso
1: farsi scivolare le cose,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: però ogni
0: però
1: tanto
0: se
1: ce
0: lei
1: vuole.
0: Se lei si arrabbia inizia a parlare in indiano, così ragazzi ti imbelancio degli anatemi. Senti Sabrina, è stato veramente un piacere stare insieme, te lo diciamo, sì, fuori dalla diretta video, perché ci siamo molto divertiti,
1: sì.
0: Quindi grazie che ti porti via Cinzia. Allora, vado
1: a fare il guerriero ovunque.
0: Io l'albero, guarda, faccio l'albero.
1: Fai l'albero.
0: Il problema è che se arrivano i cani con l'albero,
1: ecco,
0: lì è un problema.
1: Hai quello che ti meriti, lasciamelo dire.
0: Voglio anch'io il formaggio sardo, quel nome lunghissimo.
1: Beh,
0: così
1: quello voglio vedere con la gamba su. Sì.
0: Sortiamo anche Gabriele.
2: Sì, Vianelli, assolutamente.
1: Che è stato lui il nostro gancio, come si dice.
0: Gabriele, ti voglia fare yoga, Gabriele?
2: Allora, i musicisti sono già in una fase meditativa.
0: Già yogosi del.
1: Yogosi.
0: Sì, yogosi, sì. Fa molto yogurt, però
2: yoga.
0: Fa yomo è un'altra cosa, eh.
2: Lui verrà a suonare il contrabbasso in una nostra meditazione.
1: Che bello,
0: mi piace anche le meditazioni vostre alle 5 del mattino in spiaggia, io vi penso, dico che bravi sti ragazzi, e dormo e mi giro parte. Però mi piacerebbe un giorno venire a vedere. Va bene, grande senso dell'umorismo anche Sabrina. Grazie ancora una volta, ti abbracciamo.
1: Ciao Sabrina, a presto.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Adesso due canzoni da ascoltare senza interruzione degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionaria ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Ma sai che per me lei è proprio brava?
1: Levante?
0: Levante è proprio brava, tassi. Fa dei testi pazzeschi.
1: Non ci delude mai.
0: Non è ancora arrivata però al top dei top, cioè lei è al top lei.
1: Perché forse... non è per tutti, nel senso, hai capito, non è proprio pop.
0: Esatto. Questa è Ruggine, appunto, bella canzone che abbiamo ascoltato ed è giusto anche richiederla se ne avete voglia. Momento del pomeriggio, questo molto tranquillo, adesso Alberto ci andrà a prendere il tè, va bene Alberto? A me col tè con la menta?
1: Sì. Io soprattutto i biscottini vorrei, Alberto.
0: Io posso avere un tè?
1: Di non sentirci.
0: Un tè col Cartiz, posso averlo? Un tè

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: maestro di ceri.
1: Stai buono che sto facendo la mia posizione.
0: Detta così sono malissimo.
1: Da guerriero, come al solito. Tu fai l'albero.
0: Ma non mi faccia pipì contro. La prego.
1: Non sono un cagnolino. Comunque ci stiamo lasciando trascinare tantissimo da questa cosa dello yoga, direi, oggi.
0: Ragazzi, abbiamo messo una foto strafichissima.
1: Sì, andate a vedere sui nostri
0: l'albero
1: social.
0: Per me è il più bello di tutti, l'albero.
1: Oddio, è troppo facile,
0: Sì, è partita un'altra cosa, eccola qua.
1: Attenzione, questo era l'appuntamento con Unforgettable. Abbiamo sentito una canzone del passato, anche questa che in un certo senso ci ispira le posizioni, lo yoga e tutto quello di cui abbiamo parlato in questi ultimi minuti. Ma adesso parliamo di falegnameria padoana, stile design e dei portoncini blindati. Se non avete ancora un portoncino blindato a casa vostra, vi consigliamo di andare a vedere da falegnameria padoana e mettere in sicurezza la vostra casa. Tra l'altro, da falegnameria padoana potete anche godere della detrazione del 50% e farvi fare il preventivo, che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sottomarina.
0: Ora esatta 18:02 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroVenetoEnergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sei amante dei funghi, Cinzia, oppure no? Ami i funghi?
1: Sì. Sì,
0: perciò
1: sì,
0: che
1: molto,
0: li coltivi
1: molto.
0: Anche a casa negli angoli in alto,
1: ecco, ma tutto io faccio
0: camera da letto,
1: no, adoro il risotto ai funghi,
0: ragazzi,
1: mamma,
0: i funghi è pazzesco. Allora, ieri si è conclusa la due giorni a Chioggia dedicata proprio ai funghi, la mostra micologica Clodiense, quindi 10-11 ottobre nell'atrio del Palazzo Municipale a cura dell'associazione micologica Naccari di Chioggia. Io non lo sapevo ci fosse una
1: neanch'io
0: micologica, no. un'associazione
1: pazzesco. Abbiamo tutto qui a Chioggia.
0: Non ci manca niente, ci manca proprio niente.
1: Un appuntamento che ha offerto al pubblico l'opportunità di conoscere più da vicino il mondo appunto dei funghi attraverso l'esposizione di esemplari commestibili e anche quelli velenosi e gli incontri di approfondimento dedicati al riconoscimento delle diverse specie e alla sicurezza, perché sono tantissime le persone che amano andare nei boschi a funghi, ma ogni tanto succede che
0: mia zia
1: se li mangiano con il risotto appunto e sono velenosi.
0: Mia zia, ci sono cose del genere. E
1: è ancora viva?
0: No, ma cioè, sono secoli fa. Quelli fa in cui ho avuto dei problemi proprio importanti. Caspita, quindi se andate
1: se
0: in montagna state bene attenti.
1: Sì.
0: Però si potrebbe fare il prossimo anno, scopri il fungo che fa male, tu mangi, lo mangi, se stai male vinci e l'hai scoperto.
1: Non è proprio... ideona. Che ideona! Di solito quello classico che si sa che è proprio velenoso è quello rosso con i puntini bianchi.
0: Che poi, no? È quello di Biancaneve.
1: Sì, sembra
0: carino.
1: Quello delle favole. È proprio carino, però proprio meglio carino, non mangiarlo, direi.
0: E ci sono dei funghi che sono bruttissimi, le sbrise, per esempio, sono orripili.
1: Però sono buone, oh, si fanno come bistecche praticamente.
0: Mamma
1: sono
0: mia,
1: enormi,
0: anche la piastra così.
1: Sì.
0: Che orario è? 18-11 minuti.
1: Una sbrisa ci sta.
0: Hai fame, Alberto? Va bene la sbrisa, Alberto, ti va bene?
1: Vuoi
0: un risottino? Quindi la pizza con i funghi la prendi?
1: Sì, volentieri.
0: Va bene, adesso la vado a prendere.
1: Beh, sì,
0: solo per te.
1: Non dirlo due volte,
0: bella
1: però.
0: Pizza. Però,
1: mamma
0: però
1: mia, già la mia pancia si sente.
0: Il risotto con i funghi per me è top.
1: È il top, anche secondo me. Non c'è niente di più buono.
0: Guarda, ti regalo maledetto settembre che se n'è andato, però abbiamo Orietta Berti.
1: Maledetto settembre.
0: Nina Zilli e Danti. Senti che carina.

0: se sapete cucinare, siete ricchi, sfondati e sapete fare il risotto con i funghi, la ricevi, ragazzi.
1: No. Ricchi sfondati, che c'entra?
0: Ricchi sfondati, ma va bene, Cinzia, no. Dai, perché se vengo a casa vostra un giorno quantomeno, dai, sto tranquillo, mi ospitate nella vostra.
1: Ah, lo vuoi per te, Enrico?
0: Dependance, sì, sì. Mi ospitate lì.
1: No, beh, un uomo che sa cucinare, caspita. A parte che è difficile trovare un uomo, figurati che sa pure cucinare.
0: Ma io so cucinare, ma... Burca. Caduto il telefono.
1: È caduto tutto. Cosa, beh, tutto bene? Tutto a posto. Meglio un'amica, amica. Come dicono Annalisa e Madame, la nuova

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni,

0: multicostruzioni.com.
1: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Se ti capita mai alla sera di alzarti e di andare a aprire il frigorifero, dare un'occhiata dentro e mangiare qualcosa allo spuntino notturno?
1: No, quello no, non l'ho mai fatto.
0: Nemmeno mai fatto, non mi ricordo, però non.
1: No.
0: A bere vado, ma non a mangiare di notte.
1: Io mi faccio le tisane.
0: Però lo spuntino notturno è un po' un classico. Io stavo guardando qua cosa dicono gli esperti. Se mangi qualcosa di sera, lo spuntino notturno, ragazzi.
1: Fa malissimo.
0: L'obesità, le malattie cardiache, la cirrosi epatica, la steatosi epatica, disfunzione metabolica. Madonna.
1: Siamo quello che mangiamo,

0: poco
1: capito,
0: da fare. E quando
1: fame,
0: lo mangiamo?
1: Una fame. Quando
0: ma sei cenato e hai cenato quello che dovevi mangiare, l'hai mangiato.
1: Va bene, stop. Arrivo a casa con degli amici che non ho.
0: Ma dove?
1: Anche
0: a che ora?
1: Ma metti a casa che arrivo alle 3 del mattino,
0: ragazzi. Ma cosa vai a fare fino alle 3 del mattino? Dove vai?
1: In giro,
0: alla tua età, vai a casa, dormi, riposa.
1: È già finito il discorso. Non lo continuo. No, arriva a casa e diciamo ci facciamo
0: di mezzanotte.
1: Aio.
0: Sì, se una
1: volta. Butta dentro.
0: Ma sì, se
1: però
0: una volta ogni
1: mentre
0: tanto
1: mangiamo
0: ci
1: diciamo
0: mi viene la cirrosi.
1: La cirrosi adesso. Aspetta un attimo che bevo una birra che mi passa.
0: Ah beh, sicuramente. La birra ti viene alla panza, la famosa panza da birra.
1: Vabbè. No, io no, birra pochissimo, io devo dire un bicchiere al mese, ma non di più. Non di più, no, che cazzo.
0: Mi chiamo Paolo De Grandis, bevo da un mese.
1: Aspetta, mi alzo i piedi adesso. Mi alzo i piedi, il mio nome è Paolo De Grandis, non bevo da un mese la birra, ma stasera, se mia moglie ha comprato la pizza, la bevo.
0: Ci sta con la pizza.
1: Invece, con la pizza.
0: Ma perché stiamo continuando a parlare di cibo?
1: Perché forse l'orario, ma sai, ma tu quando.
0: Lo sai, fame, andiamo a prendere veramente un pezzo di pizza e sia finita!
1: Finita qua! Ma senti, ma tu quando mangi la pizza con cosa la accompagni?
0: Da bere?
1: Sì.
0: Lo so che non vi piacerà acqua, io bevo solo acqua, non bevo altro, proprio zero.
1: Sei ruggine dentro.
0: Ruggine, siamo fatti al 90% di acqua.
1: Quindi
0: sappilo.
1: Sarei ruggine.
0: No. Io sono in salute.
1: Ho capito, ma ruggine sei altro.
0: È
1: che...
0: una garanzia proprio.
1: Mamma mia, guarda come sta Venezia, cavolo, tutta ruggine sotto.
0: Fa male, dici.
1: Malissimo.
0: Male, l'acqua fa malissimo.
1: Facciamoci due canzoni, va.
0: No, e pensavo alla pizza, no?
1: Facciamoci due pizze.
0: Ma abbiamo tante pizzerie qua
1: io,
0: giù.
1: Io prendo una Tina Turner, tu cosa prendi?
0: Io prendo una London Beat.
2: Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Allora, Chioggia penso sia una delle città più fotografate che io conosca.
1: Perché merita tantissimo e dà grande soddisfazione.
0: Ma veramente sono tantissime che postano le foto dell'Usenzo, della laguna, dei tramonti. E ne vediamo tante. Ti ricordi che tempo fa abbiamo fatto premiamo la foto più bella di Chioggia? Sono arrivate talmente tante foto. Ed è stato difficile scegliere 2 o 3 foto, è stato difficilissimo. E sto vedendo adesso delle foto su Chioggia News 24.
1: Un tramonto spettacolare
0: bellissimo con i pescherecci che arrivano, insomma, che trovano posto, mettono giù l'ancora, insomma. Devo dire che veramente Chioggia è veramente una bella città,
1: sì.
0: Forse delle volte il chioggiotto ancora non si rende conto che vive in una città bellissima.
1: No, ultimamente mi sembra che ci sia più consapevolezza da parte di tutti.
0: C'è consapevolezza, sì, quindi sì. Magari noi abbiamo delle belle luci qua dentro, però devo dire che
1: io in questo momento sono al buio completo.
0: Forse è bello
1: perché hanno tolto tutto.
0: Non ti vedo. Quindi...
1: Sei contento che non mi vedi?
0: Sei già a casa?
1: Però mi senti, eh.
0: Dite, sei già a casa?
1: No, mi stai sentendo.
0: Quindi sei a casa, trasmetti da casa?
1: Ti faccio anche un po' di paura che
0: sì,
1: non mi vedi.
0: Sì, effettivamente sì, col buio così è tutto un altro paio di maniche. Manca poco, è meno di 15 minuti.
1: Sì, alla fine 19. Del nostro appuntamento.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Questo è Alex Britti con Oggi sono io. Siamo intorno a 1999, è passato un po' di tempo. Ecco, delle volte presentando le canzoni noi diamo l'anno, non lo facciamo tanto per voi, io lo faccio per me, per dire ma che anno era, perché delle volte veramente arrivi e dici ah, mi sembra ieri. E il bello, Cinzio, non so se capita anche a te, quando viene fuori che vabbè un anni 2000, vabbè allora
1: sembra
0: non,
1: adesso.
0: Non è passato tanto, poi guardi 23 anni, porca
1: a 26
0: in questo caso, però delle volte sei un 2003, va bene, non è 1999, passato tanto, 23 anni.
1: E vabbè, poi canzone veramente d'amore meravigliosa, questa cantata
0: bella,
1: anche da Mina,
0: bella.
1: Ti ricordi?
0: Sì, poi posso dire che Alex Britti ha fatto qualche canzone, poi un pochino è scomparso, adesso
1: beh,
0: un po'
1: sì,
0: scemato,
1: sì,
0: ha avuto qualche
1: sì.
0: problema con l'ex moglie, vabbè,
1: no,
0: ma questo,
1: sì. Non è mai stato sposato, mi sembra.
0: Con l'ex compagna,
1: vabbè, comunque.
0: Vabbè, questo non c'entra, non
1: no.
0: c'entra. C'entra invece che a ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli con il 20% di sconto. Parliamo chiaramente di gioielli perfetti per qualsiasi cerimonia, quindi anche per regalare una perla o per regalarvi una perla, ma affrettatevi perché la promozione è valida solamente per tutto questo mese. Passate a trovare Gioielleria Ballarin, quindi Anna, Karin e Stefano, e scegliete il vostro gioiello, chiaramente come te gioielli con il 20% di sconto. Vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Abbiamo terminato questa giornata luminosissima insieme in tutto
0: sì,
1: e per tutto.
0: Tutte le luci.
1: Io ora ho una lampadina, quindi sono contenta, sono alla
0: fai
1: luce,
0: molto
1: tornata alla luce.
0: Fai molto poveretto,
1: sì. Sono qui con la lampadina. Ci ritroveremo domani come al solito a partire dalle 16.
0: Yeah.
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Serata. 19:03.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
7: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
6: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
7: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
6: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
7: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
10: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
11: E certo!
9: La bontà è una scelta, come la qualità.
11: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
9: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
12: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
13: Una città. Chioggia.
5: BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
14: Rewind. Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
15: Rewind.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 21 luglio del 2023 Barbie torna protagonista al cinema ed è un successo strepitoso, diventando il film con il più alto incasso dell'anno, vicino al miliardo e mezzo di dollari. L'icona pop degli anni 60 diventa simbolo di riflessione sull'identità femminile e la cultura contemporanea.
1: Rewind.

0: Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128.

0: stazione.
1: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
2: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
1: Concessionario ufficiale?
2: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
1: Cosa puoi trovare?
2: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
1: Punti forti?
2: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
1: Chi vince su tutti?
2: Campello Motors.
3: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS. 50 anni di storia.
3: Rewind.

0: Uno Psy conquista il mondo con Gangnam Style. Il videoclip diventa il primo a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube, segnando un record globale.
1: Rewind.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi, la musica più bella e le storie da ricordare, dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 22 settembre del 1994 debutta negli Stati Uniti Friends, la sitcom che racconterà per 10 anni le vite di 6 amici a New York. Diventerà uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, anche tra le generazioni successive.
1: Rewind.

0: Il nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active.

0: area, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Basta il tempo di un fiore.

Le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mille disi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.